Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Dum-da-dum-da-dum.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

che fai quando un odio profondo buca un cielo di piombo? E dove vai quando nessuna preghiera

nessuno ti conoscevo da me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vado via, ma le da mia addorato. Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ho riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dopo che vado via, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene, ti pare poco di, ti pare poco. Non devi avere paura, io non gioco, io qui sto rilassato.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti lamentano.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi, tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato.

0: Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
3: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, due dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
2: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte, droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace. Sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro il fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
4: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
2: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile. In precedenza l'oro del team event dei tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoino Di Maria e Raffaele Pelligra. Sul podio anche Russia e Ucraina. Philip Morris Italia e col diretti protagonisti a Perugia col primo roadshow territoriale al centro gli accordi della filiera del tabacco. Sentiamo.
5: Si è svolta a Perugia la prima tappa del roadshow da 15 anni nei territori guardando al futuro, promosso da Philip Morris Italia e col diretti. Un'iniziativa nata per celebrare i 15 anni dalla firma del più importante accordo della filiera tabacchicola in Italia, sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura. Cesare Trippella, direttore Value Chain External Engagement di Philip Morris Italia.
6: Abbiamo fatto un modello efficace, efficiente, ottimizzato. E non è solamente un modello di investimenti, investiamo anche sul futuro, facendo Digital Farmer, che è un programma di formazione digitale per i nostri giovani coltivatori, anche per rendere più attrattivo questo business a nostri giovani coltivatori e quindi assicurare anche il ricambio generazionale.
5: In Umbria Philip Morris acquista circa il 45% della produzione tabacchicola regionale, con un valore aggiunto annuo pari a 68,3 milioni di euro e un impatto occupazionale stimato in circa 9.500 lavoratori.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: il buongiorno, eh? Quello del sabato, però, il buongiorno del sabato ternano, italiano, umbro, come volete. Ci salutiamo in qualsiasi modo. Con Emanuele Bellicci, un altro sabato insieme, appunto l'autobus del sabato.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.
0: Eccolo, eccolo, sta iniziando. In questo sabato primo agosto, ci siamo, ci siamo, è finita l'estate, eccoci, basta. Non mi rompete le scatole, io lo so che è così. mamma mia. Quanto so penoso, quanto sono noioso, sì, lo so, non me lo dite perché tanto già lo so che sono così e tutti gli anni faccio la stessa manfrina, come si direbbe, sopportatemi per qualche secolo, fatemi sfogare un po', no? Perché quando inizia agosto, insomma, già la vedo come una situazione quasi finita, quella dell'estate. Quando poi arriva Ferragosto, proprio allora è finita del tutto. Vabbè. E se tutto va bene, saremo insieme anche la mattina di Ferragosto, perché è sabato, quindi che facciamo? Non possiamo, no? Sollevarci dall'incarico, assolutamente. Quindi saremo presenti, ma con molto piacere, quello è chiaro, anche il giorno di Ferragosto, perché no? Fino alle 12, se non sbaglio, il giorno di Ferragosto. Buoni tutti, E quindi era ieri il primo giugno, cioè, vabbè, ancora voglia, inizia l'estate, sì, come no, eccolo qua, è arrivato, ma chissà perché questi 3 mesi volano, poi ci sono tanti che non vedono l'ora, no? Perché da tutte queste temperature dice mamma mia, speriamo che finisca presto perché non ce la faccio più con sto caldo, qualcuno dice nevicasse addirittura, no? Mamma mia, esagerati che siete, esagerati, eh? Le stagioni secondo me ci devono essere tutte. Adesso non voglio fare polemica, ci mancherebbe, ognuno fa quello che vuole, pensa quello che vuole, non mi permetterei mai di sostituirmi a un pensiero, però secondo me ci vorrebbe, no, il caldo come ci vorrebbe il freddo, no? Perché poi ci sono quelli che quando è freddo, mamma mia, speriamo che arrivi l'estate, facesse 50 gradi e poi dopo arrivano 50 gradi, ma che palle, mannaggia, se è caldo, vabbè, che vogliamo fare, è così. È così, il Pirandello dice, è così e se vi pare, vabbè. Però, a parte questo, dice che, non so se avete ascoltato il radiogiornale delle 9 prima, che potrebbe essere Terni una delle città più calde, addirittura, mamma mia, abbiamo raggiunto anche il primato della città più calda. Vabbè, ci siamo, preparatevi, mi raccomando. I consigli però che do, che non è che li do perché sono un medico, ma che ho sentito gli amici medici che si preoccupano, abbiamo avuto 2 settimane fa, se non sbaglio, anche l'urologo, il dottor Panzadoro, che è il primario, tra l'altro, di urologia del Santa Maria di Terni, che si è raccomandato molto, un po' tutti, ma soprattutto i meno giovani, quelli che hanno una certa età, un po' più, magari di 70, 75, ma tutti comunque, adesso a parte scherzi, bisogna stare veramente attenti, bere molto in questo periodo perché il corpo si disidrata molto facilmente, appunto, quindi mi raccomando, bere, sforzatevi anche se non avete sete, perché spesso la sensazione della sete non c'è, ma il corpo ha bisogno di liquidi, quindi anche se vi prendete una tisana ad esempio, no? Fate una bella boccia di tisana, che magari vi dà un po' di sapore, no? Che solo l'acqua, tanti di mamma mia, solo l'acqua, è un po', no? È triste, invece ci mettete un pochino di tisana, possibilmente senza zucchero, dice vabbè, mazza, vabbè, però sarebbe meglio ovviamente senza zucchero, però ve la bevete a sorsetti, no? Un pochino, tanto per tenere un po' il corpo idratato, come si dice? Vabbè, con liquidi, che disidratato, com'era? Lo sciogli lingua? E vabbè. Allora, l'almanacco, pronti per l'almanacco? Il 1 agosto, 213° giorno dell'anno, 31esima settimana, alla fine del 2026 mancano 152 giorni. La Chiesa Cattolica festeggia Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è il protettore dei teologi, quindi ci sta, è proprio protettore di chi studia, la chiesa per diventare magari un don, perché no? Protettore quindi dei teologi, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Nel 1907, sono passati 119 anni, nasce lo scautismo, vicino alla Manica addirittura, sull'isola di Brownsea. Si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori, è il primo campo scout della storia. E qui dovrebbe essere sicuramente aggiornato il nostro Lorenzo Pulcioni, visto che lui è stato uno scout, quindi anche molto molto attivo. Era il 1907 quando è nato lo scautismo. Nel 1981 debutta un'emittente storica, MTV Music Television. Il primo video mandato in onda fu Video Killed the Radio Star. L'affermazione del gruppo non si è mai rivelata profetica, per fortuna, ma l'impatto negli anni è stato epocale. MTV ha rappresentato una rivoluzione del modo di ascoltare e fruire la musica. Abbiamo avuto anche in Italia per tanti anni, MTV Music Television. In questo primo agosto dobbiamo ricordare il compleanno di Giancarlo Giannini, perché Giancarlo Giannini oggi compie 84 anni, auguroni, classe 42, primo agosto del 42. E poi ricordiamo anche, se riesco ad aprire la pagina, un giornalista che compie anche lui 84 anni, primo agosto 42, è stato leader di Lotta Continua, nato a Trieste, giornalista, scrittore, attivista, protagonista discusso dei cosiddetti anni di piombo. È stato leader, come dicevo, di Lotta Continua ed è stato accusato di essere il mandante dell'omicidio di Luigi Calabresi, commissario di polizia oggetto di aggressiva campagna stampa. Parliamo di Adriano Sofri, giornalista appunto che compie 84 anni, Adriano Sofri. Nel 1926 nasce il calcio Napoli, 100 anni fa fiumi di inchiostro sono stati versati per decifrare il legame indissolubile di gran parte dei napoletani. Calcio Napoli nasce 100 anni fa, è il primo agosto del 1926. Pensate che è nata prima la Ternana, comunque, del Napoli. E un abbraccio fortissimo va però a tutta la città di Napoli, non solo Pozzuoli e tutte le zone colpite dal sisma di ieri. Quindi un abbraccio veramente forte a tutti. Chiudiamo il nostro almanacco nel 1976, 50 anni fa esatti, l'incidente di Niki Lauda. Durante il premio di Germania, il pilota Niki Lauda, campione del mondo 1975, ha un grave incidente. La sua monoposto colpisce una roccia prendendo fuoco. Altri tre piloti si fermano e intervengono coraggiosamente per salvarlo. Il pilota della Ferrari rimarrà in gravissime condizioni per alcuni giorni e comunque resterà sfigurato per le gravi ustioni riportate. Incredibilmente Lauda ritornerà a gareggiare solo dopo 42 giorni dall'incidente, pensate, malgrado appunto le ferite non ancora rimarginate, per non perdere troppi punti nella lotta per il titolo, che poi non vincerà per un solo punto, pensate, purtroppo ci sta anche questo, Niki Lauda secondo me ha fatto veramente una cosa straordinaria. Tra l'altro Niki Lauda ci ha lasciato il 20 maggio del 2019, quindi già da 7 anni. Le 9.36 su Radio Galileo insieme con il nostro autobus del sabato, insieme con la musica e non solo le chiacchiere, perché poi avremo tra poco anche un amico, lo definisco un amico, che dobbiamo ascoltare direttamente da una località fresca la sera, il giorno insomma un po' di meno, però vabbè, il giorno diciamo che forse con questo caldo anche a 5.000 metri si sta un po' caldi. purtroppo, purtroppo insomma, la temperatura ha raggiunto livelli tosti, però vabbè, noi cerchiamo piano piano di stare attenti e non farci fregare dal caldo, come dicevo, mi raccomando, bevete, state sempre un po' freschi, se avete il ventilatore, se il condizionatore, con attenzione che poi il condizionatore vi frega, però mi raccomando, insomma, l'importante è che stiate bene. E quindi noi iniziamo il nostro appuntamento con l'autobus e con sì, questa mattina iniziamo, mi sento tanto anni 80, mi sono svegliato anni 80. State attenti perché c'è essere così fino alle 10:30 almeno, perché potremmo avere Riccardo Cecchellin, che ancora non ho capito se è in studio o è in collegamento, tra poco mi farà sapere qualcosa. L'estate 2026, noi però ricordiamo quella dell'83, non

0: progetti geniali, secondo me, dei fratelli La Bionda, Carmelo e Michelangelo La Bionda. Carmelo purtroppo ci ha lasciato, e con Michelangelo si è parlato diverse volte di queste idee geniali. Hanno creato una dance anni 80 stupenda, e tra i tantissimi artisti che hanno creato i fratelli La Bionda, anche No Tengo Di Nero con Irigheira. Su Radio Galileo insieme il nostro appuntamento con ovviamente l'autobus, quello del sabato, e da lunedì tornerà anche la nostra Nadia Camilli, che si è fatta un po' di giorni di ferie, è partito il nostro Giorgio Brighi, e quindi da lunedì fino a dopo Ferragosto il palinsesto mattutino sarà esclusivamente con la nostra Nadia, dalle 9 a mezzogiorno. Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo. Rovazzi, tra l'altro, protagonista proprio giovedì sera a Terni.
1: Chi si o mare? Perché non te ne rende, lo sai che arrivo male? E con mio pane non ti va a mancare mai.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: Che non importa se...
0: Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Hit Parade, questo era Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, nuovo singolo praticamente per l'estate, l'estate ovviamente 2026, che è nel vivo, come dicevo, quasi quasi sta per finire, ancora godiamoci un po' di giorni.

0: Poesia, e questo è l'ultimo singolo di Sal Da Vinci per l'estate, come dicevamo, 2026.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: È uscito il nuovo di Delia, eccolo qua, una bella pizzica, si chiama Femmina su Radio Galileo insieme al nostro autobus, quello del sabato, in arrivo anche Fra Quintale, la sua aranciata.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.

0: Fra Quintale e la sua aranciata, diciamo che in fondo ci sta anche bene un po' d'aranciata in questo periodo, magari fresca, che a me piacciono molto le bevande fresche. E poi succede anche questo, no? Che me ne passo e ho i dolori di pancia, no? Dice, vabbè, sei un po' tonto. Sì, è vero, lo sono. E infatti mi raccomando, quando bevete delle cose fresche, sorseggiatele, perché poi va a finire, insomma, sempre, no, male. Vabbè, allora, a parte questo piccolo, insomma, questa piccola parentesi sulle bevande ghiacciate, io vado a Taizzano di Narni, perché è iniziata già la festa di Sant'Azio ed è consueta abitudine andare a salutare Don Fabrizio Bagnara. Caro Don Fabrizio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a quanti ci stanno ascoltando, ci seguono.
0: Allora, innanzitutto, come stai? Ti sento molto pimpante, quindi spero bene.
1: E bisogna. Quando mi chiedono come va, dico sempre da Dio.
0: Esatto, esatto. Ma tu, giustamente, uomo del nord, sempre positivo, no? Assolutamente.
1: Bisogna. Se non lo siamo noi, no. Devo fare una pubblicità positiva al prodotto.
0: Esatto, esatto. E questo è, sai, pubblicità nel commercio, questo lo sappiamo, e questa mattina siamo qua insieme appunto per pubblicizzare, per parlare, però, no, perché poi la nostra è un dialogo oltre che, diciamo, una pubblicità, della festa di Sant'Azio, appunto, di Taizzano di Narni. È una festa storica ormai, no? Quanti anni so che si fa la festa di Sant'Azio?
1: Ma da, sempre. Poi nel corso dei tempi si è evoluta, adesso la configurazione di come è organizzata adesso è degli ultimi 20 anni, però ecco, più o meno, però è una festa che affonda le radici nella storia, che si perde.
0: Anche perché, sai, io penso che ogni anno, e negli ultimi anni ancora peggio, organizzare una festa è una cosa veramente, insomma, complicata, no? Soprattutto, come dicevo, negli ultimi anni, con tutte le regole stringenti, che per carità sono anche giuste, non dico di no, però certo, no? Prima era leggermente più facile,

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
2: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana ha ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
5: Cosa succede in città oggi sabato 1 agosto, Riccardo?
6: Primo agosto, moglie mia non ti conosco.
5: Era una canzone, Ferragosto era però.
6: Ferragosto, c'era
5: già grande, avanti, grande Raul Casadei.
6: Ho fatto tutto il mese. Senti, abbiamo oggi un ospite graditissimo. Sì. Al telefono, perché sta fuori, diciamo, di conseguenza l'abbiamo raggiunto al telefono per un argomento che è un argomento molto più importante di tante chiacchiere che si fanno in televisione, che si parla, si sparla e non si fanno cose concrete, come abbiamo detto poc'anzi.
5: Sì.

0: abbiamo con noi Sergio Commissari, il presidente dell'Avis.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Sergio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, grazie, buongiorno.
0: Ecco, e noi ce l'abbiamo oggi qui con noi, anche se telefonicamente e non fisicamente, per un argomento molto molto molto importante. Manca il sangue. E questo è un discorso che può riguardare tutti: destra, sinistra, centro, nord, sud, esatto, est, ovest, Inter, certo, Milan, Juve, eccetera, eccetera. Perché deve riguardare tutti e tutti devono sentirsi coinvolti in questo discorso. Vero Sergio? Manca il sangue.
2: Sì, Riccardo, noi ci siamo anche altre volte, no?
0: Abbiamo fatto anche un appello noi la scorsa settimana.
2: Esatto, grazie, io vi ringrazio. In effetti sì, è una questione purtroppo che si protrae da tempo e quindi specialmente poi in questo periodo estivo, no? Quando la gente ovviamente va in vacanza, i problemi aumentano. Aumentano perché ovviamente ci sono meno donatori disponibili e quindi ovviamente le donazioni tendono a diminuire, anche se devo dire stiamo facendo del tutto per mantenerci sempre su un livello accettabile, però non è mai soddisfacente comunque in pieno. Perché ti posso dire, anche lunedì scorso, ma lunedì prossimo sarà la stessa cosa. Ci viene continuamente chiesto dal centro trasfusionale, ci viene fatta una comunicazione dei gruppi carenti. Per esempio lunedì scorso era carente il gruppo 0 positivo, A positivo, B negativo e 0 negativo, per cui noi poi scegliamo da fare ovviamente con i nostri donatori per cercare di tamponare queste situazioni, ma ti posso garantire che non è assolutamente facile, perché voglio dire, sì, noi ce ne andiamo in vacanza, la gente va via eccetera, però i donatori già non sono così tanti e purtroppo ci sono i malati, però ci sono certo, non è che certo, sono in diminuzione, oppure ci sono alcuni malati che hanno delle malattie, come posso dire, croniche, per cui
0: sono
2: veramente appesi alle donazioni di sangue. Ti posso fare per esempio degli esempi. Coloro che purtroppo soffrono, i pazienti talassemici, cioè a dire quelli che hanno una malattia ereditaria caratterizzata da una ridotta o assente sintesi di emoglobina, che hanno bisogno di una trasfusione di globuli rossi ogni 2 o 4 settimane.
0: Capito.
2: Tu capisci che non è, quindi certo, i globuli rossi vengono estratti attraverso la donazione,
0: certo,
2: perché dalla donazione vengono estratti poi dalla sacca i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine e il plasma, no? Certo. E quindi queste persone sono purtroppo, no? Un po' agganciare ai donatori di sangue, perché non è che ci sono globuli rossi che si possono fabbricare in qualche
0: laboratorio,
2: in qualche azienda.
0: Senti,
2: lo stesso discorso per esempio
0: sì,
2: per coloro che soffrono di gli emofiliaci per esempio, è una situazione che hanno problemi
0: coagulazione
2: del sangue, che hanno necessità di trasfusioni, ma hanno necessità di trasfusioni addirittura che arrivano per un paziente che soffre di appunto un paziente emofiliaco o emofilico. Io non sono un medico, per cui qualche errore lo posso commettere e mi sia giustificato, però hanno bisogno,
0: sì,
2: di circa 1200 donazioni di plasma l'anno. Perché dico plasma? Perché la donazione può essere, Riccardo, sia di sangue fatto di sangue intero e sia di plasma.
0: Certo.
2: Poiché una parte del plasma poi può essere anche ripresa dalla donazione del sangue intero, è vero, però ci può essere anche, e questo è molto auspicabile, la donazione del plasma, proprio del plasma,
0: certo,
2: che è la parte liquida del sangue, d'accordo? E certo. È una trasfusione che dura diciamo un po' di più rispetto a quella del sangue, perché dura intorno ai 40 minuti, però diciamo è meno. Con la plasmaferesi viene trattenuto il plasma, quindi la parte liquida, ma vengono restituiti al donatore in contemporanea, diciamo nello stesso momento, sia i globuli rossi sia le piastrine. Perché parlo di plasma? Perché di plasma ce n'è estremamente bisogno, perché dal plasma poi vengono in laboratorio vengono prodotti i plasma derivati, l'albumina, l'immunoglobina, i fattori di coagulazione e così via.
0: Insomma, siamo in un
2: momento. Per esempio, ti porto un altro esempio.
0: Dimmi.
2: Purtroppo i malati oncologici diciamo che i farmaci chemioterapici danneggiano, o in genere possono danneggiare il midollo osseo, riducendo drasticamente la produzione dei globuli rossi. I globuli rossi sono sono coloro che trasportano il sangue nei tessuti e negli organi. Quindi c'è tutto un sistema, diciamo, purtroppo ci sono una serie di malattie. Non parliamo poi degli interventi chirurgici che comunque ci sono, non parliamo poi purtroppo che attraverso gli incidenti stradali magari ci possono essere emorragie, necessità di sangue. Ecco, proprio ieri la dottoressa Micheli, che essendo la funzionale, mi diceva che qualche sera fa, qualche notte fa, verso le due, insomma, c'è stato un incidente a Terni, e presso l'ospedale di Terni è stato portato questo ragazzo, credo che era, no? E purtroppo hanno dovuto ricorrere a, mi sembra, non so se a Foglia, per avere ulteriori sacche di globuli rossi, perché noi erano un po' in carenza. Per cui voglio dire, questo discorso del sangue, voglio dire, in una città come Terni non è possibile. Noi non ci rendiamo conto. Io ho fatto quegli esempi lì della cure oncologiche, l'emofilia o talassemia e così via, per dire che non è. Noi a volte si pensa che la trasfusione del sangue serve quando uno dice vabbè, bisogna fare un intervento, e allora serve una sacca, due, tre, quattro. Non è così, solamente così, non è solamente certo, questo. Certo. Ci sono purtroppo pazienti che sono, come dire, purtroppo devo dire, ma la loro vita dipende dalle donazioni, sì, di sangue. Non ci sono santi che tengono, è così. La loro vita dipende dalle donazioni di sangue. Allora,
0: specialmente
2: se
0: un incidente che accade.
2: Se non dona, voglio certo. dire, se nel momento dei donatori non c'è, se la fa.
0: Certo. Allora, come hai detto prima, basta purtroppo tipo un incidente di quello che dicevi, di cui parlavi prima di ieri sera, se non c'erano le sacche di sangue magari quel giovane moriva, insomma, ecco, questa è la realtà, e quelli ci hanno bisogno.
2: Cioè non è che dice uno spinge certo, un bottone e produciamo sangue, non è così.
0: Senti, ma adesso rispetto a prima c'è meno voglia di donare sangue, meno...
2: No, ma vedi, non è, ti posso dire, io per quello che ho verificato, io non posso dire che c'è meno voglia. Perché? Perché i numeri purtroppo mi dicono il contrario, nel senso che parlo come Avis, ovviamente,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: però come Avis, attraverso, diciamo, tutti questi interventi che facciamo, le trasmissioni che facciamo con voi, questi appelli di cui io vi ringrazio continuamente, che facciamo. Abbiamo aumentato quest'anno, nel primo semestre, il numero delle donazioni rispetto all'anno 2025 del 20%.
0: Ma dunque è aumentato.
2: Allora, bene. Il 20% è un buon risultato,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Addirittura le donazioni di plasma sono aumentate del 75% rispetto all'anno scorso.
0: Bene,
2: a luglio sono state fatte circa 210, e questo anche a giugno, 210 donazioni in tutto, parlo sempre come Avis, e a luglio per esempio sono state fatte circa 50 donazioni di plasma. Però siamo ancora sotto, perché al centro trasfusionale in ospedale utilizzano circa 600 sacche al mese e ne vengono raccolte tra AVIS e altre associazioni, coloro che vanno lì volontariamente eccetera, 50%.
0: Ho capito.
2: Quindi non ci siamo, capito?
0: Siamo lontani da...
2: Non ci siamo, io... Cioè più che fare questi appelli, più cercare di far capire che ci sono persone, a parte il caso diciamo dell'intervento che comunque richiede sangue, a parte il discorso dell'incidente che richiede sangue in quel momento, ma ci sono pazienti che hanno delle malattie croniche che non hanno fine,
0: hanno bisogno sempre di
2: per le quali la loro vita è legata
0: alla donazione,
2: alla
0: certamente sì. Certo. Allora facciamo questo appello. Noi l'appello facciamo perché donate il sangue, perché facciamo gli scongiuri, tutto quello che volete, ma è una cosa che riguarda tutti, dal capo dello Stato all'ultimo cittadino che non è mai ultimo. Ecco. Allora, però qual è l'età? Ricordiamo qual è l'età in cui si può donare il sangue e quali sono i requisiti per poter donare il sangue.
2: Proprio i criteri minimi, diciamo così, ecco, sono
0: i criteri minimi, sì, 18, diciamo le regole base.
2: Sì, regole base, 18-60 anni.
0: Sì.
2: 18-60 anni. Per chi è già donatore può arrivare anche a 70 anni. Però chi lo fa per la prima volta è 18-60, d'accordo?
0: Sì.
2: Chi è già donatore può arrivare a 70. Poi 50 kg di peso, buona salute e nient'altro.
0: E allora l'unica cosa che possiamo dire è donate questo sangue, fatelo, specialmente voi giovani, quelli di oggi. Invece di andare a protestare per le strade su cavolate o cose che non hanno senso, fate cose concrete per tutti. Queste sono veramente cose vere, sì, non le cavolate, le manifestazioni
1: fatte ad hoc,
0: fate le cose serie e non andate a rompere macchine, a bruciare i cassonetti. Donate il sangue, vedete che capite qualcosa in più, perché chi fa queste cose poi si renderà conto nel futuro di tutto quello che ha fatto e sarà contento. Chi brucia un cassonetto quando cresce dirà quanto ero cretino.
2: Scusa Riccardo, hai detto hai utilizzato un termine, sarà contento. Io ti posso, sulla mia pelle lo dico, perché io non dono più, perché l'ultima donazione l'ho fatta a 70 anni e adesso sono 79, però ho cominciato a 18 anni sotto al Federico Cesi. Allora si utilizzava l'automoteca dove andavo a scuola io, a 18 anni c'era l'automoteca e cominciai a 18 anni e poi dopo ho continuato insomma fino a 70, no? Poi
0: sì.
2: Però ti posso garantire, ma me lo dicono tutti coloro che vanno a donare, che dopo che uno ha fatto una donazione c'è veramente questo senso di contentezza di aver fatto una cosa
0: grande,
2: buona, grande. E quindi il termine che hai utilizzato tu, che uno è contento, è veramente così.
0: Grazie, ma io cerco di far capire alla gente, specialmente ai giovani che vanno in giro a prendersi a botte, a spaccarsi la testa per niente, per idiozie, perché solo degli idioti farebbero le cose che fanno questi ragazzi, di molti, non tutti fortunatamente, ma molti dei ragazzi di oggi. Allora fate qualcosa di concreto per tutti, perché riguarda tutti. Donate il sangue invece di andare a spaccare i cassonetti oppure andare a bruciare le macchine dei poveri disgraziati che non hanno i soldi per ricomprarli, o manifestare per manifestazioni che manco sapete che c'è dietro queste manifestazioni. Questa è la realtà.
2: A parte la
0: violenza,
2: piano piano speriamo che aumenti questa cultura,
0: io me l'auguro,
2: della donazione del sangue. Però ripeto, è una cosa lenta, perché questi problemi di cui parliamo ora, se ne parlava quando, io ripeto, 79 meno 18 fa 61 anni fa, se ne parlava.
0: E ancora oggi
2: se ne
0: parla. 61
2: anni ne stiamo ancora a parlare, ma allora per 60 anni abbiamo predicato per cosa?
0: Certo. Io spero che
2: non è che parlo, cioè, capito Riccardo? Non è che parlo per, cioè, vabbè, ne parliamo da 4 mesi, no, ne parliamo da 60 anni, siamo sempre lì.
0: Certo.
2: Ma com'è?
0: Allora speriamo che la gente capisca, ragazzi, invece di fare proteste di massa da idioti, donate il sangue. Ecco, dico questo, che fate solo danni e non servono a niente, se non a qualcuno che ci mangia sopra o ci specula sopra. Fate una cosa
2: ma assolutamente
0: per tutti.
2: No,
0: al sangue donate.
2: Ma assolutamente no. Ma si va lì al centro trasfusionale, cioè quello, cioè è l'ospedale, cioè non è che andiamo a donare su da qualche altra parte. La donazione viene fatta solamente presso il centro trasfusionale dell'ospedale.
0: Appunto.
2: Uno va lì e fa la donazione.
0: Allora fatelo.
2: Cioè, per chi è dipendente e ha un giorno di permesso, ovviamente va bene retribuito, perché bene o male un po' di riposo, no?
0: Certo.
2: È giustamente ci deve essere. Dopo la donazione c'è una colazione, ovviamente lì nella saletta accanto alla sala dove vengono fatte le trasfusioni. Cioè uno esce, se ne sta bene tutto il giorno, non ci stanno problemi, perché io ti posso perché c'è anche questo fatto, dice, ma se io comincio poi dopo, quando smetto, che succede? Non succede niente, perché io ripeto 18 anni, ce ne ho 79. Ho donato, certo, da 18 a 70, eppure non c'ho niente.
0: Ha smesso, bene, so, anni che ha smesso.
2: Sono 9 anni che non dono più.
0: Certo. Tanto e allora l'unico appello è: donate il sangue, perché può servire a tutti. Questa è la realtà.
2: Questo è il fatto.
0: Sergio.
2: Tante volte ti dico tutti, ma poi guarda, quando una cosa che poi veramente è fastidiosa questa. A volte quando facciamo delle campagne, diciamo, per la promozione,
0: sì,
2: no? Cioè ti senti ancora dire da qualcuno, ma personalmente, perché anche a me, oppure ai colleghi miei, che cerchi di parlare, di spiegare, sai qual è la risposta? La risposta
0: no.
2: È sì, ma a me non mi interessa. Ma come si fa a rispondere a una cosa del genere?
0: Sì, non sì.
2: Come si fa a dire a me non mi interessa?
0: Che
2: non ti interessa?
3: Io ho sentito anche qualcuno, Sergio, che diceva, sì, cioè, questi chiedono a me che mi danno in cambio. Cioè,
0: Sergio,
3: ci rendiamo conto di che cosa.
0: Sergio, quelli che parlano così sono idiota o abitanti di Creta? Sono cretini. Ah no, cretesi. Scusa. E questi, ma purtroppo i cretini pullulano oggi, stanno crescendo. È una razza che cresce e si espande. I cretini purtroppo non muoiono mai. E non finiscono mai.
2: Ma se qualcuno non ci crede e vuole vedere,
0: ma non dovrebbe
2: vedere, ma prima capiti qualche mattina lì al centro trasfusionale, oppure si faccia il giro quando magari sull'ora di visita o che ne so dei reparti.
0: Esatto.
2: Vede quante sacche stanno appese vicino ai malati, allora forse si rende conto meglio, capito?
0: E questa non è che a me che mi succede, può succedere a tutti, può interessare a tutti. Io vorrei c'era un fumetto di tanto tempo fa, mi è rimasto impresso quando ero ragazzo, dunque stiamo parlando di tanto tempo fa, che c'era praticamente uno che era un rompeva tutto, insomma, come oggi cabine telefoniche, così, no? E spacca pure le cabine telefoniche, pure lì vicino a casa sua spacca queste cabine telefoniche in questo fumetto. Poi che succede? Viene ferito e va alla cabina telefonica, ma non riesce a telefonare, a chiamare l'ambulanza, perché l'aveva rotta lui. È un bel è come per dire, non, nessuno può dire non mi serve, purtroppo.
3: Certo.
0: Ecco, nessuno lo può dire.
2: Ma è certo. Però,
0: e allora donate, invece di dare risposte idiote.
2: Ma io devo dire che, guarda, vi posso dire che quando facciamo queste campagne, un po', no? Andiamo presso anche i supermercati o altre cose, eccetera, i ragazzi si avvicinano. Non è che ci sia questa.
0: No, ma io secondo me c'è una sensibilità anche da tanti.
2: Molte volte ascoltano, si mettono lì, vengono a chiedere informazioni. Non c'è, diciamo, via. Devo dire che tutto sommato, insomma.
0: E allora l'appello è: donate sangue. Sergio, poi adesso ci risentiamo, faremo pure altri appelli, va bene con te?
2: Va bene, Riccardo.
0: E ricorderemo questo argomento che riguarda tutti. Dunque, donate sangue se potete.
2: Eh sì, donate sangue se potete. È detto bene.
0: Bene.
2: Grazie, Riccardo.
0: Grazie a te, Sergio. In bocca
3: grazie,
0: al lupo,
3: Sergio,
0: per il tuo lavoro, grandissimo lavoro. Buona giornata. Ciao, Sergio.
3: Ciao. Ringraziamo Sergio Commissari, presidente Avis Terni, no?
0: Sì.
3: Giusto, Riccardo. E vabbè, un appello, no? Alla responsabilità.
0: E questi sono appelli veri, no? Le cavolate che vediamo in televisione o il calcio, che tutto cambi perché nulla cambi, cioè quello che ho visto nel calcio, no, pure nella federazione, adesso questa battuta così la dico, ho visto nella federazione che doveva cambiare tutto, doveva portare un periodo di rinnovamento, io vedo le stesse facce, le stesse persone, le stesse cose che sentivo vent'anni fa, cioè tutto cambi perché nulla cambi, mi sembra il Gattopardo e Tommasi di Lampedusa, ecco, mi sembra il Gattopardo, cioè pure l'Italia non vedo bene, cioè vedo che stiamo tutti soltanto al proprio interesse, il proprio amichetto, le proprie amicizie, i propri agganci, c'è tutto questo che sta avvenendo, i propri procuratori che procurano squadre, giocatori che poi non è che sono tanto contenti di giocare in nazionale perché si potrebbero far male e dunque, cioè, non so più con te, una volta entrare in nazionale era un onore, oggi certo. È un peso per molti, questa sì. È la verità vera, sì. E se non cambia questa cosa è inutile che mettiamo uno, l'altro, quell'altro, non cambia niente. Faremo schifo, i giovani continueranno a non vedere la nazionale già al mondiale e buonanotte al secchio, come diceva qualcuno. Detto questo, volevamo mandare una canzone oggi, siamo alla fine mi sembra,
3: sì,
0: quasi,
3: sì.
0: E la canzone è Wish You Were Here, vorrei che fossi qui, e la canzone è dei
3: Pink Floyd.
0: Bravo, eh? Dei Pink Floyd, la facciamo ascoltare e poi dirò perché l'ho mandata questa canzone.
3: Benissimo, benissimo, quindi in arrivo anche Pink Floyd su
0: Wish
3: Radio Galileo.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
5: Amo la radio perché arriva dalla gente.
6: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: caro Riccardo.
1: Grande canzone, grande canzone.
0: L'hai ascoltata in cuffia a tutto volume?
1: Tutto volume, me la sono sentita, perché questa, poi fate il paragone fra le canzoni di allora e le canzoni di oggi. Wish You Were Here. Allora, la vorrei che fossi qui. Questa canzone c'ha un senso, molti non lo sapranno, quelli che non c'erano non lo sapranno. Questa canzone è dedicata a Syd Barrett. Questa canzone è stata dedicata a Syd Barrett. Vorrei che fossi qui, era Syd Barrett che volevano gli altri membri della, sì, dei Pink Floyd, volevano che fosse lì, perché Syd Barrett purtroppo, con un uso smodato di droghe, andò a finire la pazzia, e poi si autodistrusse e dovette uscire dal gruppo con gravi problemi di salute mentale per questo massiccio uso di droghe. E i versi di questa canzone, Wish You Were Here, vorrei che fossi qui, che dedicano i loro ex compagni dei Pink Floyd. Sai distinguere il paradiso dall'inferno, comincia così, perché lui ormai si era distaccato dalla realtà. E soprattutto avvenne un caso molto particolare. Un giorno, mentre stavano in sala di incisione i Pink Floyd, una persona entrò nella sala di incisione e si sedette da una parte, e loro che stavano incidendo non riconobbero la persona e si chiesero: ma chi sarà sta persona qui? Sì. Perché era cambiata completamente. E quando scesero riconobbero che quella persona era Syd Barrett,
0: pensa un po',
1: che era diventato un'altra persona, poi ha perso i capelli, la bellezza che aveva, perché era un giovane anche bello, di bell'aspetto Syd Barrett, sì, oltre che geniale, perché è lui il vero fondatore dei Pink Floyd, e si era autodistrutto e non avevano nemmeno i suoi compagni per anni sul palco, si resero conto che era Syd Barrett. Ecco, questa canzone è dedicata a questo, e dunque facciamo un appello pure a questo: non usate droghe, non usate droghe, ecco, non usate droghe, perché Syd Barrett era un genio e è finito distrutto dalle droghe che lui provò a usare. Ecco, questo qua. Detto questo, abbiamo detto quasi tutto oggi, mi sembra che abbiamo detto quasi tutto. Abbiamo detto tutto. Vogliamo dire due cose velocissime, che ho letto nelle locandine, che l'ospedale sembra che di Terni sia a buon punto, no, il progetto per un nuovo ospedale di Terni che si farà a Sabbione, se non vado errato.
0: Dicono sì, anche se ha suscitato molte polemiche e critiche.
1: Già ha suscitato un vespaio di polemiche.
0: Sì, insomma, perché costruirlo in una zona molto inquinata, insomma,
1: esattamente,
0: dove sono molte fabbriche, non esattamente è il top.
1: E poi c'è un altro discorso, perché poi il famoso ospedale dopo, che doveva essere Narnia Melia, che dovrebbe essere però a meno di 10 km linea d'aria dal posto dove c'è l'ospedale più vicino, non si potrebbe più fare, perché da Sabbione sono meno di 10 km, dunque salterebbe pure quel eventuale progetto. Ma tutte parole per ora, vediamo come andrà a finire. Poi oggi la Ternana è il primo ritiro che fa la Ternana oggi. E diciamo in bocca al lupo al mister dei Rossoverdi per questa nuova avventura dopo tante sofferenze e tante delusioni.
0: Ecco. Oh, e approfittiamo, visto che parliamo di calcio, per ricordare anche Franco Baresi.
1: Questo lo vorrei ricordare. Franco Baresi, una bandiera, un grande campione.
0: Ci ha lasciato molto presto, purtroppo.
1: 66 anni.
0: Sì.
1: È un grande campione, un grandissimo campione, forse uno dei più grandi liberi difensori del mondo di sempre.
0: Sì,
1: insieme a Maldini potremmo definire pure qualcun altro.
0: Vero,
1: però
0: vero.
1: Un grandissimo campione. Lui, che poi c'era questa storia tra lui e il fratello, no? Beppe Baresi, Beppe Baresi nell'Inter e lui nel Milan, nel grande Milan, grande Milan che vinse tutto. Ecco, questo ricordo non potevamo non farlo a Franco Baresi. Detto mi sembra che abbiamo detto tutto.
0: Ci siamo in conclusione.
1: Il caldo continuerà, da quello che leggo, il caldo continuerà.
0: Sì, ancora un pochino, insomma, quindi
1: così
0: occhio.
1: Ho letto.
0: Occhio, ovviamente, no,
1: ai colpi
0: attenti,
1: di calore.
0: I colpi di calore dovete bere, mi raccomando.
1: Molto.
0: Rimarrete anche freschi.
1: Esatto.
0: Quindi questa è la cosa più importante. Bene, noi ci ritroveremo sabato prossimo.
1: Sabato prossimo su questi schermi. Dico sempre
0: schermi.
1: Perché schermi non sono, però ci ritroveremo qui con
0: questi
1: Emanuele,
0: altoparlanti.
1: Questi altoparlanti. Con un saluto a tutti voi, un buon weekend.
0: Certo.
1: Mi raccomando, attenzione al calore, non è una cosa che diciamo. Come abbiamo fatto l'appello per il sangue, facciamo un appello, attenzione ai colpi di calore, perché possono essere gravissimi.
0: Abbiamo salutato Liliana? Non abbiamo salutato, vabbè, lo facciamo adesso.
1: Salutiamo Liliana, mia suocera, cuoca sopraffina, che diciamo sempre. Cuoca sopraffina. Un giorno la coinvolgeremo, magari per telefono, perché lei è timida, la coinvolgeremo qui per dire qualcosa, insomma, su una ricetta, va bene?
0: Sì, va bene.
1: Detto questo, Emanuele, un grande abbraccio, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Ascoltate Galileo, Radio Galileo, perché è la radio storica di Terni.
0: Certo.
1: E ci sentiamo sabato prossimo.
0: Benissimo.
1: Buon weekend a tutti e divertitevi.
0: Grazie.
1: E state bene e soprattutto al fresco.
0: Tra pochissimo anche la nostra Irene con Ballando con Irene e poi Nicolo Savino fino alle ore 20. Da Emanuele Bellici è tutto. Un grande saluto, un bacione. Noi ci ritroveremo comunque anche domattina alle ore 11. Ciao ciao.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com. Per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché liberamente.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno dalla vostra Irene Grillo. E allora siamo prontissimi per un'altra bella puntata di Ballando con Irene, fatta di musica. E insomma, oggi abbiamo tante dirette, con tante bellissime feste e sagre, quindi restate con noi sintonizzati fino alle ore 13 circa, perché abbiamo veramente tanto da dirvi e tanti bellissimi appuntamenti da venire a ballare, ma non solo, anche a mangiare. Bene, allora, siamo un pochino in ritardo, quindi la sottoscritta è un pochino in ritardo, ma è reduce da una bellissima serata fatta ieri sera alla Sagra dei Pici. Sono stata a Monte San Savino in provincia di Arezzo e devo dire che è una festa straordinaria, una bellissima accoglienza, tanto pubblico, quindi che dire, porto veramente un bellissimo ricordo e tanta, sono veramente tanto felice. Bene, allora andiamo avanti. Prima di fare il primo collegamento con una bella sagra, che naturalmente è iniziata, se non mi sbaglio, proprio da qualche giorno, voglio salutare con la prossima canzone il nostro direttore qui di Radio Galileo, che è stato proprio il suo compleanno, quindi in questi giorni un caro saluto a Giorgio Brighi, che lui ha detto come sempre ci ascolta, grazie da casa e niente, quindi caro Giorgio, tantissimi auguri da parte mia e ti voglio dedicare questa mia canzone. Facciamo un omaggio anche naturalmente alle splendide donne, a tutte le bellissime donne che ascoltano Radio Galileo. E voglio fare un saluto anche al nostro amico Walter, che è all'ascolto. Ciao Walter, la bellezza.

0: E abbiamo ascoltato questa bellissima canzone che piace sempre tantissimo al nostro pubblico, La bellezza di una donna. E su queste note vorrei anche naturalmente salutare, e qui c'è anche la sua penna, quindi di un grande artista che noi qui a Terni abbiamo tantissimi artisti, ma il nostro amico, voglio salutare con tanto piacere il grande artista Francesco Murettini, un bravissimo pianista, ma non solo, arrangiatore, quindi di tanti brani, anche di questo. E voglio salutare Francesco perché poi domani il nostro amico Francesco ha un bellissimo evento, quindi se volete andarlo, diciamo, ad ascoltare, una cosa un po' particolare, diversa dal mondo del ballo, quindi magari c'è chi piace venire a ballare e viene a ballare, magari invece chi piace ascoltare una musica un po' particolare, sensofonia, quindi una musica e rivelazione sensoriale con Francesco Murettini, Arumi Ota e Paola Trappé, quindi violino e violoncello, domenica 2 agosto, domani alle ore 21 a Piazza San Giovanni a Morruzzi di Baschi. Quindi se volete partecipare, ingresso 20 euro, io vi dico di sì. Vi dico di sì perché è un evento che vale la pena andare a ascoltare un qualcosa di straordinario, di bellissimo. Io sono occupata perché altrimenti sarei andata ad ascoltare una piacevole musica veramente particolare. Quindi domani 2 agosto alle ore 21 il nostro amico Francesco Murettini che vi fa veramente sognare con questo evento domani a Piazza San Giovanni a Morruzzi di Baschi. Ciao Francesco e buona giornata. Allora, prima di fare il primo collegamento io direi di mandare un pochino la pubblicità, va bene ragazzi? Così mi organizzo, pubblicità per i buoni consigli e poi torniamo subito qui su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: 3.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria. È la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Allora, eccoci qua, siamo in collegamento con la prima sagra, quindi la prima festa di quest'oggi. Adesso andiamo tutti dove? Fratta Todina. Buongiorno Vanni.
3: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, buongiorno. Allora, senti, niente, parliamo un attimino, diciamo, della festa ormai consolidata da tanti anni, giusto?
3: Sì, diciamo che la festa ormai si svolge per la verità da circa un ventennio, ormai ha la caratteristica di essere, di svolgersi praticamente all'interno del nostro borgo, che è molto piccolo, al contempo è molto ben curato, quindi c'è la possibilità di cenare dentro le mura del paese. E diciamo, la festa nasce come dedicata ai prodotti tipici del territorio, ma storicamente pian piano il tempo i nostri cavalli di battaglia sono diventati due: una, la torta al pesto, che è praticamente, diciamo, il cibo autoctono d'eccellenza nelle sue varie declinazioni. Quest'anno la new entry, per ciò che compete la torta al pesto, è il nuovo gusto stringhetto e tartufo.
2: Ah, poi, mamma mia.
3: Sì, esatto. E poi abbiamo la parmigiana di Manzana classica, che è diventata il nostro cavallo di battaglia ormai da una decina d'anni. E quindi ecco, questi sono i nostri due punti di forza. Ovviamente non manca lo spazio per l'intrattenimento con diciamo, l'accompagnamento serale delle varie orchestre, e lo spazio pub, il sangria pub, neanche a dirlo, dove la vada padrone della sangria, e dove si alternano durante i 10 giorni di festa. Ricordo che la festa è cominciata ieri e termina il 9 agosto, domenica 9 agosto, si alternano gruppi per musica dal vivo, e c'è anche ovviamente spazio per la metà delle serate anche ai più giovani, con i vari gruppi e DJ set per far divertire i ragazzi, appunto, che avranno la voglia e il piacere di unirsi a noi per questi giorni di festa.
2: Bene, quindi allora ricordiamo la festa fratta Todina fino al 9, giusto?
3: Fino al 9 agosto.
2: 9 agosto.
3: Giorno di festa.
2: Allora, se volete venire, noi vi aspettiamo domani sera, quindi domani sera ci sarò io, diciamo, con i miei ragazzi. E ormai sì, sono anni che veramente vi ringrazio di cuore per essere, insomma, sempre presente in questa veramente bellissima festa, perché abbiamo sempre un pubblico, anche per la cena bisogna sempre venire presto. Infatti anch'io al mio fan club ho detto: domani venite presto, perché se no mangiate a mezzanotte, perché lì c'è sempre una fila enorme per mangiare.
3: ci siamo organizzati cercando appunto di venire incontro ai nostri ospiti con la doppia calza, cercando di limitare le attese, ma come ti dicevo, con un pizzico di malcelato orgoglio. Il nostro, diciamo, motto ormai da qualche anno, l'hashtag è alla fratta che mangia bene, assolutamente.
2: Quello sì, guarda.
3: Ce lo mettiamo tutto.
2: Domani che menù abbiamo? Ce lo vuoi illustrare il menù di domani? Quindi se qualcuno magari ci viene a trovare, almeno sa quello che mangia, vai.
3: Certo, come tutti i giorni di tutta la durata della festa abbiamo un piatto di pasta fresca, che domani sono le pappardelle al cinghiale.
2: Mamma mia!
3: Alle quali fanno da contrappeso le penne all'orcia. E per quello che compete la proposta della cucina, le specialità di domani sono il filetto di maiale alla norcina e il brasato al vino rosso che il nostro caro chef Roberto prepara con tanta maestria. Ovviamente c'è poi spazio per antipasti e tutto il resto, la proposta, diciamo, generale di tutte le serate. Colgo l'occasione per ricordare agli amici di Terni che volessero fare visita, che visto anche alcuni problemi, diciamo così, di viabilità temporanea che si stanno risolvendo, la miglior percorso è quello di praticamente percorrere le 45 fino all'uscita di Marciano e poi prendere le indicazioni della trattorina, che sono circa una decina di minuti dall'uscita. Quindi semplicissimo, noi vi aspettiamo davvero con piacere per farvi conoscere sia la nostra festa che il nostro paese.
2: Bene, bene, venite anche a visitare il paesino perché è veramente una bomboniera, è carinissimo.
3: Senz'altro, assolutamente.
2: Va bene, senti, niente, io grazie di cuore a te, a Walter, che ormai insomma ci ospitate sempre. Niente, ci vediamo domani e allora buon proseguimento di festa e buon lavoro.
3: Grazie, grazie, ti aspettiamo domani, aspettiamo anche tutti gli ospiti del tuo fan club. Grazie di nuovo. Davvero.
2: Grazie a te, buona giornata, ciao. Ciao Anni, ciao ciao ciao. Quindi vi aspettiamo domani, ragazzi, domani sera a Fratta Todina in festa, quindi dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico, come ha già detto prima, tante buonissime specialità. Allora, adesso andiamo avanti con le nostre belle richieste. Buongiorno, il nostro amico Adriano che ci scrive, ci ha mandato un bel messaggio WhatsApp. Buongiorno caro. Ha detto siamo in ascolto, buona trasmissione, grazie anche a te, grazie di cuore. Allora caro Adriano, oggi ti mando questa passione, la mia passione, una passione, tu ormai mi conosci da anni, ma è una forte passione quella per la musica, per il canto, che mi accompagna ormai da più di 20 anni, mi hai visto proprio anche tu crescere. Con questo brano voglio salutare anche Maurizio e Morena, presenti ieri sera, un bacione anche la signora Luisa, passione.

abbiamo ascoltato la mia canzone Passione. Allora adesso invece, prima di andare a fare un altro bellissimo collegamento di un'altra bella festa, adesso andiamo a ballare, signori, una bella mazurka e facciamo un omaggio ancora ad un grande artista che saluto, il grande Fiorenzo Tassinari, con questa mazurka bellissima, Accademia.

Mamma mia, che mazurka spettacolare! Accademia! Bene, bene. Allora, signori, non so se sentite qualcosina di strano. Sentite qualcosina? Vediamo se sentite qualcosa di strano in questa canzone, eh?

0: Allora, con questo brano io direi di andare in collegamento con il nostro amico Alberto per la sagra della pecora di questa sera. Buongiorno!
1: Buongiorno Irene, buongiorno!
0: Buongiorno! Ma senti che bella che pecorella piccolina! Abbiamo qui un sottofondo che ci si addice per la sagra, Alberto?
1: Esatto, brava, brava.
0: Allora, senti, dai, parliamo un attimino di questo evento, che ormai è una manifestazione che, insomma, che organizzi te. Sei sempre tu l'artefice di questo evento, giusto?
1: Certo, certo.
0: Allora, ricordiamo a tutti gli amici, spiegaci un attimino come funziona, chi vuol venire, insomma, a degustare veramente la pecora fatta bene, ma quella proprio casereccia, buonissima.
1: Niente, basta che vengono su a Monte San Vito e da stasera alle 7:30 si inizia a mangiare, e quindi degustiamo sempre le solite cose: gnocchi con la pecora, pecora spezzatino, pecora alla braciola di pecora, gli arrosticini e via discorrendo. Se qualcuno non dovesse mangiare la pecora, siamo organizzati con delle braciole di maiale oppure le salsicce.
0: Ok, quindi c'è un menù, insomma, vario. Senti una cosa, quindi gli appuntamenti, quali sono i giorni per venire a mangiare? Perché non è tutti i giorni, no? Diciamo,
1: i giorni abbiamo iniziato ieri sera, facciamo questo weekend, venerdì, sabato, domenica, il prossimo 7, 8 e 9.
0: Ok, quindi sono il fine settimana, non tutti i giorni, perché magari uno pensa lunedì, martedì,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, solo il fine settimana.
0: Ok, quindi bisogna prenotare si può prenotare oppure chi arriva prima mangia? Come funziona?
1: No, si può prenotare in maniera che quando arriva trova già il tavolo apparecchiato e tutto al nome suo.
0: Ok,
1: oppure,
0: quindi
1: se non prenota non è che non li facciamo mangiare, ecco.
0: Certo, magari devono aspettare un pochino, questo sì.
1: Vabbè, certo, indubbiamente se è pieno bisogna aspettare, se liberano i tavoli, però se uno prenota...
0: Allora, ricordiamo che dove si trova la sagra della pecora per chi vuol venire? Vai, spiegaci.
1: Monte San Vito di Scheggino, sulla Valnerina, 3 chilometri prima di Scheggino, si gira a destra, c'è scritto Monte San Vito e si sale su 8 chilometri.
0: Ok, a quanti metri stiamo d'altezza? Diciamolo.
1: Siamo a quasi 1000 metri, il balcone della Valnerina, si vede la cascata d'occhio nudo, ci sta una bellissima rietta la sera, si sta freschi.
0: Quindi ragazzi, stasera se volete venire a mangiare la pecora, c'è la sottoscritta, qui la Grillo che vi fa ballare. E siamo a 900, più di quasi 1000 metri di altezza, quindi se volete venire a prendere il fresco, questo è il posto migliore, non ce ne sono altri, vero Alberto?
1: Vero, vero.
0: Diciamolo. Vero. Io quasi quasi mi ci comprerei una bella casetta lì a Monte San Vito.
1: Va bene, qualcosina c'è rimasto, dai.
0: Va bene, una casetta per la Grillo, almeno così l'estate
1: poi,
0: viene.
1: Poi tu lo sai che tu sei una veterana di questa manifestazione, perché sei sempre venuta da quando eri piccola.
0: Mamma mia, non me lo ricordare che ci avevo 16 anni.
1: Ecco, bravo.
0: Adesso
1: bravo,
0: ce n'ho qualcuno in più, eh.
1: Vabbè, qualche duro, dai. Non
0: mamma mia, tu però devo dire che Alberto, da quando ti conosco, sei rimasto sempre uguale, eh.
1: Grazie.
0: Sei sempre Alberto, il solito Alberto che ti conosco da, insomma, da più di 20 anni.
1: Ok.
0: Sei sempre rimasto soprattutto simpatica, dai, scherzo,
1: ti
0: no?
1: Ti ringrazio per queste.
0: Sei sempre una grande persona e ti stimiamo. Grazie. E ti vogliamo bene tutti, anche il nostro fan club. Grazie. Adriano, insomma, questa sera siamo numerosi, eh?
1: Questa sera sì, lo so.
0: C'è ancora qualche posto? Sì, se qualcuno vuol venire,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: va bene, quindi ragazzi vi aspettiamo se volete venirci a trovare a Monte San Vito. Stiamo quasi a 1000 metri di altezza questa sera, la sagra della pecora, va bene?
1: Ok.
0: Allora, senti, l'itinerario l'hai già detto, per chi viene da Terni che strada consigli? La Valnerina, quindi?
1: La Valnerina, dopo Ferentillo c'è Macenano, poi c'è Terria, poi c'è Ceselli. A Ceselli, anziché girare per Ceselli, deve girare a destra, proprio sullo stesso bivio. Gira a destra, c'è scritto Monte San Vito.
0: Ok, meglio di così non credo che uno si può sbagliare, giusto?
1: No, è impossibile.
0: Ecco, va bene, grazie, buona giornata e noi niente, ci vediamo questa sera.
1: Ci vediamo questa sera.
0: Grazie a te, ciao Alberto.
1: Ciao, ciao.
0: Niente, ciao. Mamma mia, ragazzi, quante belle feste sacre, eh? Quindi avete l'imbarazzo della scelta, eh? Non sapete dove andare, ascoltate Radio Galileo, perché qui il sabato mattina io vi dirò tutti, diciamo, tutti i posti dove andare il fine settimana, se volete, naturalmente. Ma ancora abbiamo altre, un bel po' di feste, quindi non finisce mica qui. Tra una festa e l'altra manderemo le canzoni, le vostre richieste. Questa volta un grande saluto al nostro amico Francesco Drago. Io voglio salutare tutta la sua bellissima famiglia, e lui ha detto questa canzone la dedica a tutta la sua bella famiglia. Se avessi ali. Ciao Francesco.

0: abbiamo ascoltato Se avessi ali, la richiesta naturalmente del nostro amico Francesco, che saluto, un grande abbraccio e un bacio grande a tutta la famiglia Drago. Allora, ancora abbiamo due dirette con due feste, ragazzi, quindi adesso manderemo un'altra bella richiesta, speriamo di fare in tempo per concludere per le ore 13, ma io ci provo, dai. Il telefono squilla, chi ci chiama? Chi ci chiama? Senti come squilla questo telefono. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Come stai?
0: Io bene, te come stai?
1: Bene, bene. Fa prontissimo per venerdì.
0: Venerdì 7. Sì, saremo a San Liberato.
1: Felicissimo.
0: Oh, allora mi vieni a trovare, Marchetto.
1: Sì.
0: Bene, dai, vienimi a trovare. Ha già ho ricevuto il messaggio tu, quindi già è lista la tua richiesta.
1: Sì, sì. Ancora. La prossima per me, per Romina, con l'amore e tutta la famiglia sua.
0: Va bene, dai, ok, io già ti ho messo in lista. Devo andare un po' di fretta perché qui ho tante dirette e tante richieste. Scusami, ma se no altrimenti non faccio in tempo. Grazie Marchetto, buona giornata,
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo la richiesta della nostra amica Alessia. Buongiorno, cara Alessia, ha detto vorrei dedicare a papà Roberto la rapsodia. Oh, bene, bene. Allora, questa oggi ti mando una bella versione e ce l'andiamo ad ascoltare. Ci sono diverse versioni, ma oggi mandiamo questa qua di versione. Marco Dazzi, Rapsodia.

0: E la rapsodia, gentile richiesta di Alessia, ciao, buona giornata. Bene, allora adesso credo che siamo in collegamento con un'altra bella festa che ci sarà appunto mercoledì 5 agosto, ok? Mercoledì 5 agosto vi aspettiamo tutti dove? Ce lo dice questa splendida donna Germana, buongiorno. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Germana, buongiorno, ci sei?
1: No, ma no, non sono Germana.
0: Pronto? Pronto? Allora, un attimino che riproviamo, ma facciamo adesso, mandiamo un attimo la pubblicità e poi ritorniamo in diretta, va bene? Pubblicità.
2: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
3: Amo la radio perché arriva dalla gente.
4: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.
3: Radio Galileo.
4: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
4: Ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
5: Allora, credo che siamo andati in diretta, non so, perché oggi ci sono un po' di problemi con le linee. Germana, ci sei?
6: Sono, ci sono, Irene.
5: Oh, finalmente, perché è stata una fatica. Non lo so, era faticoso metterti in diretta, quindi si sovrapponeva tutte chiamate, insomma. Prima mi ha risposto un'altra, non lo so come mai, però questo può succedere, ecco. Però
6: certo,
5: dai,
6: certo.
5: Bene che abbiamo risolto il problema, giusto?
6: Abbiamo risolto. Okay. Allora, sei pronta tu per mercoledì?
5: Allora, mercoledì dove andiamo? Lo vogliamo dire tutti gli amici?
6: Andiamo a Compigni, che inizia l'agosto compignano con Irene, con la serata con Irene. Inizia la prima di tante altre serate.
5: Allora, è la Madonna della...
6: La Madonna della Neve si festeggia, la Madonna della Neve.
5: Bene, allora il 5, quindi, mercoledì 5 di agosto, non prendete impegni perché sì, andremo tutti
6: assolutamente
5: dove?
6: Assolutamente no.
5: A Configni.
6: Anche perché a Configni ci sarà pasta e porchetta per tutti.
5: Mamma mia.
6: Quindi, la musica di Irene.
5: Ah, quindi fate la porchetta e la pasta per tutti gli amici?
6: Sì.
5: Che spettacolo!
6: Per tutti chi viene, sì, sì, sì, questa è una tradizione portata avanti da tantissimi anni e cerchiamo in qualche maniera di mantenerla.
5: Oh, bene, bene, quindi porchetta, già mi sta venendo fame. Poi lo so che voi siete bravissimi a organizzare,
6: noi
5: a cucinare.
6: Siamo famosi.
5: Mi dispiace che non abbiamo potuto fare quella di maggio, manna, quella dell'asparago selvatico.
6: Quella del prugnolo, purtroppo il tempo non ci ha assistito.
5: Speriamo, però, dai, prossimo anno. Ci rimettiamo.
6: Poi abbiamo le cantine ad agosto, iniziano il 19, la festa della montagna. Vabbè, c'è un bel agosto con Pignano, c'è.
5: Mamma mia, poi le feste che organizzate voi sono sempre top.
6: Ci
5: guarda.
6: Bene, tutti i prodotti locali, noi siamo olio, vino, carni locali. Quindi si va sul sicuro a Confini,
5: È vero, è vero. Confini per la cucina è top.
6: Sì, sì.
5: Siamo allora, quindi fermati. Senti, a che ora, quindi ricordiamo l'evento, vabbè, di mercoledì, a che ora praticamente si mangia? Alle 19?
6: Alle 9 e mezza, perché prima c'è una messa con una processione in una chiesa campestre qui vicino e poi ci trasferiamo tutti nella piazza del paese.
5: Ah, quindi si mangia e si balla in contemporanea.
6: Sì, sì, esattamente.
5: Oh, che bello. Allora, senti, ricordiamo dove si trova Confini, perché magari non tutti lo sanno.
6: Confini è a 18 chilometri da Terni, anche se in provincia di Rieti, però vicinissimo a Terni, quindi con 20 minuti da Terni si viene, sta in, diciamo, in una collina, in collina, fra la collina e la montagna.
5: Che strada consigli da Terni? Passare per San Valentino? Per
6: San Valentino, Vascigliano e poi si sale.
5: Oppure chi viene da Narni fa il laghetto di Narni.
6: E poi sale per Vasciano, per Vascigliano, dove vuole.
5: E va bene, tutte le strade portano a Confini.
6: Tutte le strade portano a Confini, vi aspettiamo numerosi. A noi fa solo che piacere.
5: Oh, bene Germana, dai, li invitiamo tutti quanti, anche perché poi si mangia alla grande, cioè sì, mangiare sì, per sì, tutti sì. E ballo. Grazie a te e buona giornata, e noi ci vediamo mercoledì 5 agosto.
6: E buone serate e ci vediamo mercoledì, Rene.
5: Grazie a te, ciao. Oh, ce l'abbiamo fatta per andare in diretta, è stato peggio di un parto questo. Ci stanno chiamando, sentiamo un attimino chi c'è, pronto?
7: Pronto Rene, buongiorno.
5: Buongiorno, con chi parlo?
7: Mi chiamo Anna.
5: Sì.
7: Se io ti volevo dire, se mi salutavi Adriano.
5: Ah, sì, lo vediamo questa sera Adriano.
7: Gli dici di saluta eravamo tanti amici con Vittorio, il fratello pure.
5: Ah, bene, non so, io credo che sia all'ascolto Adriano,
7: Sì.
5: Sì, allora, penso che ascolta, quindi puoi dire, se vuoi dire qualcosa ad Adriano puoi dirlo.
7: Niente, così faccio tanti auguri, state bene.
5: Hai capito Adriano, ti saluto la signora Anna, non tua moglie, perché c'è anche la moglie che si chiama Anna.
7: La moglie la conosco bene, sì. Eravamo okay. Amici anche con loro, andavamo sempre a ballare con Vittorio tutti insieme.
5: Sì, immagino.
7: Sì. E oramai io non ci vado più, io vado nel posto romano.
5: Va bene, un bacio grande ti mando, va bene?
7: Ciao,
5: ciao Anna, grazie a te, ciao. Bene, allora andiamo avanti, qui abbiamo, mamma mia, una marea ancora di richieste e dobbiamo fare l'ultima diretta, quindi adesso mandiamo un attimino le richieste e poi un ultimo collegamento di quest'oggi. E allora abbiamo, vediamo un po' un attimino, un'altra bella richiesta per Annalisa. Allora, ci è arrivato un messaggio WhatsApp, vediamo un attimino, andiamo a leggere i messaggi. Allora, vediamo. Ciao, sono Annalisa, vorrei dedicare al mio papà Franco una bella tarantella, le 33 galline. Oh, mi mancava questa tarantella, è da tanto che non la sentivo più. Dai, e allora arrivano le 33 galline e una bella tarantellina, vai!

0: abbiamo ascoltato questa tarantella molto simpatica, le 33 galline che ci mancavano, questa tarantella. Bene, allora adesso andiamo con l'ultimo collegamento di quest'oggi, mamma mia, e poi naturalmente riprenderemo sabato prossimo, ne abbiamo ancora tante, ma le facciamo mano a mano, settimana per settimana. Allora adesso credo che siamo in collegamento con il signor Franco della festa, appunto, del PD di San Liberato, che inizierà a giorni. Franco, buongiorno.
1: Buongiorno Irene, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, scusa un po' del ritardo, ma oggi è stata una giornata tra richieste, tra altre dirette, insomma, si sono un po' accavallate.
1: Non ti preoccupare, mi stavo aspettando.
0: Va bene, grazie. Allora, senti, parliamo di questa, diciamo, festa che ormai è organizzata da diverso tempo, giusto?
1: Sì, siamo giunti alla, lo diciamo con orgoglio, alla 53esima edizione.
0: Ok.
1: Perché ogni giorno non è mai facile fare una festa, soprattutto sì. anche politica, oltre che fare le feste in generale, e quindi con orgoglio 53 anni, 53 edizioni di fila della festa, quindi è un buon risultato.
0: Bene, bene.
1: Speriamo che sia una festa che riesca.
0: Senti, quando inizia la festa del PD a San Liberato di Narni?
1: La festa dell'unità di San Liberato di Narni, sì.
0: Quando inizia?
1: Dal 5 agosto fino al 9 agosto, iniziamo da mercoledì, facciamo 5 giorni,
0: okay,
1: ricchissimi, da mercoledì 5 a domenica 9 agosto.
0: Ok, quindi dal 5 al 9 agosto, tutte le sere stand gastronomico, giusto?
1: Sì, sicuramente uno stand gastronomico fornitissimo dal primo all'ultimo giorno, si mangia molto bene.
0: Senti, qual è il piatto, sì, diciamo, più richiesto un po' dal pubblico? Cosa fate? Illustraci un attimino un po' il menù.
1: Bene, il menù, diciamo, è un menù molto basato sulla lepre. Facciamo buonissime delle pappardelle alla lepre e lepre alla cacciatora con polenta. Questo è un po' quello che ci caratterizza di più. Poi facciamo la trippa, ci sono anche i classici gnocchi al castrato e poi vari arrosti, quindi lo scottatito, l'arrosto misto, di maiale, ecco qua, patate, contorni, quelle cose classiche. Però principalmente quello che ci caratterizza, ecco, è la lepre e la trippa, questo sì.
0: Beh, insomma, un bel menù, direi,
1: Sì, un bel menù. Poi se i radioascoltatori non si fidano, possono venire e provare, ecco.
0: Ma come non si fidano, ci mancherebbe. Senti, poi abbiamo il nostro Emanuele che già è pronto per venire a mangiare da voi, Emanuele Bellicci.
1: Bene,
0: ha già me l'ha detto, ci vediamo il 7 a San Liberato, venga a mangiare. Non lo so quello che prenderà, però.
1: C'è un evento clou, perché
0: è una buona forchetta, Emanuele,
1: Bene, bene, un bel gruppo di persone che viene, sarete i nostri ospiti.
0: Allora, sì, noi saremo da te ospiti il venerdì 7, quindi se volete venirci a trovare, ci sarò io sottoscritta a fare della buona musica, e poi dalle 19:30 c'è lo stand gastronomico, giusto?
1: Esatto.
0: Senti, per prenotare per il tavolo come funziona da voi? Si prenota, allora, oppure chi arriva prima mangia?
1: No, si può prenotare e si è, diciamo, più sicuri del posto. Poi non si manda via nessuno, quando si viene, se non c'è posto si aspetta un attimino, però è meglio prenotare, magari, ecco.
0: Ok.
1: Posso fare... non so se posso dare il numero per la prenotazione.
0: Sì, come no, dai pure il numero. Sì.
1: Sì, 347 1869 833. Questo è uno dei numeri per le prenotazioni, ecco.
0: Ok, bene. Ok, grazie Franco. Senti, ricorda un attimino anche dove si trova San Liberato di Narni, per chi ancora non lo sa come fare per raggiungerci. Spiegaci tu l'itinerario.
1: Allora, San Liberato di Narni è facilissimo, perché si trova sulla superstrada Terni Orte, e quindi o andando da Orte verso Terni o da Terni verso Orte, siamo a 2-3 chilometri dal casello di Orte, c'è l'uscita San Liberato. L'uscita San Liberato è facilissimo a trovarci, ripeto, 5 per posto, 5 giorni di festa, dal 5 al 9 agosto. Il pomeriggio faremo sempre degli incontri con dei dibattiti su diversi temi, parleremo di legalità, lavoro, sanità, un tema molto molto molto sentito. E poi, oltre alla politica, però chiaramente c'è il fattore gastronomico, come vi ho detto, e quello del divertimento, che è un po' quello principale, che ci saranno concerti tra gli altoforno, si balla con Irene, anche sabato e domenica ci sono altre due buone serate danzanti. Quindi è un ricco programma e speriamo che la festa riesca nel migliore dei modi.
0: Va bene, ok Franco, grazie tante. Niente, buon fine settimana, buon inizio festa, va bene?
1: Grazie, grazie a te, grazie a Radio Galileo per averci dato questa opportunità.
0: Ma ci mancherebbe, grazie a voi, un abbraccio e buona giornata. Ciao,
1: ciao,
0: grazie.
1: Bene, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Quindi ragazzi, avete ascoltato bene? Sono gli appuntamenti da non perdere, quindi vi riepilogo un po' il tutto. Allora, questa sera la sottoscritta vi aspetta alla Sagra della Pecora a Monte San Vito, Scheggino, Perugia. Poi domani vi aspetto a Fratta Todina in Festa, quindi anche lì si mangia bene, dalle ore 19:30 apertura stand gastronomico. Mercoledì 5 andremo tutti a Confini alla Festa della Madonna della Neve, dove ci sarà si mangerà la porchetta e la pasta per tutti, quindi per tutti gli amici che verranno a trovarci, e poi dalle 21:30 inizieremo a ballare. Venerdì 7 saremo alla Festa del PD a San Liberato di Narni, come ha già detto il nostro amico Franco, va bene ragazzi? E poi ci saranno anche altri appuntamenti che naturalmente sabato faremo altre dirette con altre belle feste e tanti eventi. Quindi seguiteci, seguite Radio Galileo e seguite anche la mia pagina Facebook. Se ancora non l'avete fatto potete richiedere l'amicizia e seguire insomma tutti i nostri appuntamenti danzanti. Allora adesso volevo un attimino andare a salutare un'altra carissima maestra di ballo, perché lei veramente ha un'energia pazzesca, ritmo di merengue. Vado a salutare la bravissima Francesca Only Dance, Francesca Tirafili, che abbiamo avuto l'onore domenica a Ponte San Lorenzo di essere con noi, e andiamo ad ascoltare questo bel merengue.

0: che io.
1: No, perché ancora qui devo fare due o tre brani, poi me ne vado anch'io.
0: Ma due a tempo, fino alle 20, quindi.
1: Savino?
0: A tempo.
2: Durano poco?
0: Durano poco, ha detto.
1: Savino, ci vieni venerdì a trovarci? A Sta Liberato?
0: Ha detto di sì, viene.
1: Vieni anche tu a Sta Liberato venerdì?
0: Sì, sì. No, viene, ha fatto la promessa con Marchetto, che quindi.
1: C'è anche certo. Marchetto.
2: Sì, sempre sì, ha promesso. No,
0: sempre sì, siamo insieme. Il nostro amico Marchetto, quindi veniamo a sentirti, a salutarti.
1: Bene. Tutti gli amici. Sai quante critiche mi fa Emanuele e Savino quando mi viene a sentire? Così non va bene, là non va bene, qua non va bene.
0: No, non è vero.
1: È un criticone questo.
0: Non è vero, assolutamente.
1: Quali sono le tue canzoni preferite, Nicolò? Quando la testa gira, la notte vola.
0: Ti sta guardando.
1: È una rapina.
2: Se un po' non strano. Parlo vuol dire che non ce l'ho.
1: Ecco, non c'hai richieste.
0: No, non ce l'ha lui. Non
1: va bene, dai. Basta che ti gira la testa, Nicolò.
0: A quello sempre.
2: C'ha la chiperina.
0: C'ha la chiperina.
1: Va bene, ragazzi, io devo andare avanti.
0: Bene, ciao a tutti.
1: Ciao, Emanuele. Ci vediamo prossimamente, venerdì, dai. Buona giornata, l'ultimo dei Moicani, Egisto. Ciao, buona giornata.

E abbiamo ascoltato la richiesta del nostro amico Egisto. Buona giornata, caro. E allora io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo con altre belle

feste e insomma le vostre richieste. Vi aspetto nei miei appuntamenti. Ciao a tutti. E allora sul prossimo brano vado a salutare il nostro amico Marchetto da Sa Liberato con naturalmente la sua richiesta e poi vado a salutare anche un altro amico che è all'ascolto, ci ascolta tramite lo streaming, lui è dalla Toscana, Massimo, un grande saluto a te. E allora grazie a tutti per aver insomma per essere stati qui presenti, nel senso ad ascoltarci, perché lo so che siete veramente in tantissimi che ci ascoltate tramite il canale TV 750, lo streaming, le frequenze radio, insomma grazie, grazie a tutti. Ancora noi, ciao a tutti e buon fine settimana dalla vostra Edene, ciao!

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea a Napoli.
7: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
6: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano della striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
8: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
9: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
6: Non si tratterebbe di suicidio, ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo, stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
10: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NI del CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
6: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo, sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
11: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientrata la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
12: Radio Galileo informa il tuo tempo.
13: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
14: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
15: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
16: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
17: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
18: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

colpa del sole di J-Jed qui a Radio Galileo. Mi vuole fregare. Io sono Nicola Savino con voi fino alle 20:30 come ogni sabato, 7 ore insieme di grande musica, di grandi successi, di hit estive, successi italiani e internazionali. Notizia subito che riporta anche Sky TG24, notizia dell'ultima ora, incendio a nord-est di Atene, impegnati centinaia di pompieri, quindi siamo in Grecia. Tra poco altre notizie dal web, curiosità e tanta musica da ascoltare insieme in questo lungo viaggio musicale. 7 ore c'è Tormento.

Si chiama così il disco dell'estate di Tormento con Arcomi. Altre notizie dal web qui nella compilation del weekend. In un video che ha pubblicato su Instagram, sui suoi social, con i cani in aereo, Fedez decolla per le vacanze con i suoi cani. Il rapper condivide sui social una foto dei suoi animali a bordo del jet privato, dopo giorni di convalescenza e un rientro in ufficio a piccoli passi. Fedez sta provando a riprendersi la propria quotidianità dopo giorni di paura. L'ultimo segnale in questa direzione arriva da una storia Instagram che ritrae i suoi due cani, un golden retriever e un piccolo chihuahua, arrivato a casa a marzo del 2026, comodamente seduti a bordo del jet privato, indizio di una vacanza dopo lo spavento in ospedale con tutta la famiglia. Quindi Fedez, insieme appunto alla sua assistente Eleonora Sesana e anche la sua fidanzata Giulia Honegger, sono appunto in viaggio con il loro jet privato. Tra poco parliamo anche di Andrea Bocelli, che appunto è in uscita con il suo progetto, e ascoltiamo anche Paola Iezzi.

0: litigare.
1: Paola Iezzi con il suo ultimo singolo. Andrea Bocelli festeggia i 30 anni di Romanza. A settembre torna l'album simbolo della sua carriera, poi arriverà un cofanetto con 3 brani inediti. Il record di Bad Bunny, l'artista latino maschile di maggior successo di sempre, con il suo The Beat Rama Photo World Tour, ha incassato 467 milioni e mezzo di dollari. Un'altra notizia dal web: Francesco Totti ha vinto un altro round in tribunale per il mantenimento dei figli. Dovrà pagare 1000 euro e 1600 euro al mese in meno all'ex moglie Ilaria Blasi in vista l'autosufficienza del primogenito Christian. Un'altra notizia dal web: 4 donne hanno accusato Jared Leto di molestie sessuali, fatti contestati dall'attore e cantante dei 30 Seconds to Mars. Risalirebbero a quando le vittime erano ancora minorenni. Tra poco altre notizie dal web, parliamo anche del rapper Jamie Tights e si continua con l'ultimo di Chiara Gagliazzo.

0: Altre notizie dal web, il rapper romano Jamie Tights al centro degli accertamenti della procura di Chieti dopo gli insulti rivolti ai poliziotti durante un concerto. L'ipotesi è di reato e di oltraggio a pubblico ufficiale. Beatrice Venezzi, dopo la fine del rapporto con il teatro, la Fenice dirigerà in Russia e Georgia. Lei dice: voglio dimenticare Venezia, ma la battaglia prosegue. Il tribunale del riesame ha rigettato l'istanza della difesa di Mario Dinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, resta ai domiciliari. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica qui nel weekend di Radio Galileo. C'è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

Altre notizie dal web: vince 220 milioni al Super Enalotto e muore. La nuova moglie dovrà mantenere l'ex, come riporta Sky. Un camionista padovano aveva vinto 220 milioni di euro Super Enalotto nel 2019. Dopo il divorzio dalla prima moglie e le seconde nozze, è morto improvvisamente il 28 giugno, senza figli né altri eredi. La nuova coniuge è diventata erede universale e, secondo la giurisprudenza, dovrà farsi carico del mantenimento dell'ex moglie, un assegno stimato in circa 5.000 euro al mese. Oggi alle ore 23 su Italia 1, Baresi 6 per sempre, la partita di addio. Un appuntamento da non perdere su Italia 1 questa sera, sabato 1 agosto, per rendere omaggio a Franco Baresi. Italia 1 trasmetterà la sua partita d'addio al calcio, giocato il 28 ottobre del 97 a San Siro. In campo il suo grande Milan e una selezione di All Stars, con tra gli altri Zico, Romario, Careca, Bergomi, Beppe Baresi. Telecronaca di Bruno Longhi e Aldo Serena. Da non perdere questa sera alle ore 23 su Italia 1 la partita di Franco Baresi, e tra poco vi porto a Perugia e si continua con la Michelin.

La scoperta a Perugia, musicista trovato morto in hotel, grave la compagna, i carabinieri indagano sull'ipotesi di una fuga di monossido di carbonio. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i primi accertamenti, la camera occupata dalla coppia si trova non lontano da un locale tecnico dove è installata una caldaia. Gli investigatori stanno verificando se l'eventuale fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì. I due si trovavano a Perugia per partecipare a un concerto alla sala dei notari insieme a un gruppo di circa 40 musicisti. L'allarme è scattato quando gli altri componenti della formazione non li hanno visti arrivare all'esibizione. Tra poco parliamo di Bonus Mamme e si continua con la musica di Paolo Belli in questo sabato pomeriggio. 7 ore insieme fino alle 20:30, una bellissima playlist che ho preparato per voi, i successi italiani e internazionali, tra poco arrivano anche quelli, ma subito un profumo d'estate. Che profumo ha la vostra estate 2026? Ce lo dice Paolo Belli.

Altre notizie dal web: le circolari dell'INPS, bonus mamme e under 35, arrivano le agevolazioni per assunzioni e stabilizzazione nel mondo del lavoro. Le misure scattano dal 1 agosto e riducono il costo di un'assunzione di madri con almeno 3 figli minorenni e di giovani al primo impiego stabile. L'INPS ha pubblicato in contemporanea 2 provvedimenti che riducono in casi diversi il costo di un'assunzione per le imprese private, una circolare sull'esonero contributivo per chi assume madri di 3 o più figli disoccupate da mesi, un messaggio che rende l'operativo un secondo esonero già previsto dal decreto lavoro per chi trasforma in tempo indeterminato i contratti a termine di lavoratori under 35 al primo impiego stabile. Tra poco altre notizie dal web, si continua con i successi, c'è Grelmos.

altre notizie dal web qui a Radio Galileo. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration approva il primo plasma liofilizzato. Sarà utilizzato nelle trasfusioni d'emergenza anche in zone di guerra e aree remote. Un tumore benigno dell'ipofisi di oltre 2 cm comprimeva i nervi ottici causando un progressivo restringimento del campo visivo. Un uomo di 82 anni recupera la vista grazie a un'operazione al cervello senza incisioni esterne al Policlinico di Bari. Cinema gratis nelle ore più calde grazie al Teatro Ariston che ha reso disponibile la sala Ritz completamente climatizzata. Il Comune di Sanremo lancia l'iniziativa rivolta a residenti e turisti. Tra poco altre notizie, parliamo anche della Ferrari e si continua con Michele Bravi.

Il tormentone di questa calda estate qui nel weekend. Prenotati tutti i modelli disponibili della Ferrari Luce, nonostante le polemiche al momento della presentazione. In due mesi è stata già venduta l'intera quota della prima auto elettrica del Cavallino prevista per il 2026. Già prenotate le circa 500 auto che la Ferrari aveva immaginato di mettere sul mercato fino a dicembre. In due mesi è stata venduta tutta la quota del primo veicolo completamente elettrico prodotto dalla casa di Maranello. Un risultato assolutamente inaspettato. E poi, travolto dalle mucche durante un'escursione, invalidità permanente e 113.000 euro di risarcimento dell'azienda agricola. Stava facendo un'escursione insieme ad altri tre amici sul sentiero della pace nel Vicentino, quando ha visto la strada sbarrata da un filo elettrificato per trattenere il bestiame. Ha quindi chiesto a un addetto della malga se fosse possibile proseguire ottenendo l'autorizzazione. Gli animali infatti erano a distanza di sicurezza, ma a un certo punto il 70enne protagonista della vicenda è stato caricato alle spalle da una mucca, scaraventato a terra, è stato calpestato e anche dagli altri bovini. L'uomo ha riportato diverse ferite e un'invalidità del 22%. Tra poco altre notizie e si continua con la musica, con i successi. C'è Nartico.

Light estiva di Nicolangelo Santi in Artico con il maestro Francesco Morettini. Il Parlamento del Myanmar ha approvato la pena di morte per i reati legati alle truffe online. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes cambia cognome, ora è Suri Noel. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha legalmente cambiato il suo cognome, passando da quello del padre a Noel, secondo nome della madre. Suri aveva già usato questo cognome in occasione del diploma nel giugno del 2024. Tra poco altre notizie dal web in questa compilation, e si continua con la musica, quella di Tyla. Si chiama That Girl, il suo nuovo singolo.

Altre notizie dal web: mari sempre più caldi, ora anche in profondità. Nel nuovo report di Greenpeace, i dati relativi al 2025 evidenziano le temperature elevate delle acque italiane. Il Mediterraneo, come i Caraibi, più accelerano le conseguenze della crisi climatica, più il Mare Nostrum si sta avvicinando a temperature simili a quelle dei mari caraibici. Tra giugno e luglio di quest'anno, diverse boe dell'Alto Adriatico al Basso Tirreno, dalla Sardegna alla Sicilia, sono in Italia. Solo in Italia hanno registrato temperature superficiali che sfiorano i 30 gradi. I recenti dati raccolti dalle boe sono però soltanto un'avvisaglia, dato che avranno bisogno di conferme e comparazioni. E l'analisi delle cifre raccolte nei mari italiani da Greenpeace a restituirci invece un quadro più completo. Tra poco altre notizie dal web e continuiamo con altri brani internazionali. C'è Jenny.

Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini, è il minimo storico del dopoguerra, come riporta Sky. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso al 1,14 figli per donna. Inoltre, il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato da un evento con la partecipazione con vari presidenti di queste associazioni. Quindi, come riporta Sky, appunto, sono solamente 355.000 bambini nati lo scorso anno. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con Saturday Night.

Altre notizie dal web: al bambino Gesù di Roma è stata asportata una cisti ovarica di 7 kg da un paziente di 16 anni, occupava quasi interamente l'addome. L'intervento è stato realizzato con una innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e anche amministrativa. Palermo dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, lo stop definitivo è

a cura degli animali se non troveranno una sistemazione dai privati. Il Brasile vieta la produzione e la vendita di foie gras, troppa sofferenza per le oche. Il preparato a base di fegato infatti si ottiene costringendo gli uccelli a ingurgitare enormi quantità di cibo con un tubo metallico inserito nella gola. Altre notizie dal web: i bambini italiani ingrassano perché mangiano pizza, pasta e pane, la dieta mediterranea non esiste più. Un'inchiesta della BBC critica le abitudini alimentari della penisola e accende i riflettori soprattutto nel Medio Oriente. È tutta colpa di pizza, pasta e pane, sono loro ad aver seppellito la dieta mediterranea, condannando l'Italia a una obesità crescente tra bambini e anche adolescenti. E questa è la conclusione di un'inchiesta pubblicata sul sito della BBC. Secondo un'emittente britannica, sulle tavole della maggior parte delle famiglie italiane non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso nostra la cucina famosa al mondo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri brani internazionali. C'è Gracie Abrams.

not me. I dati di Confcommercio: in Italia quasi 100.000 negozi chiusi in 7 anni. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e piccoli negozi alimentari. Quasi 100.000 negozi chiusi in 7 anni tra il 2018 e il 2025. Si sono persi 96.000 negozi. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti, meno 27%, e piccoli negozi alimentari, meno 17%. Un'altra notizia dal web: a Torino una donna cieca torna a vedere dopo un trapianto del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. È riuscito per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. Da un occhio all'altro di una paziente è stato effettuato su una donna di 67 anni che ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation e si continua con la musica, quella italiana. Dicono.

Altre notizie dal web: 4 studenti di Vicenza hanno inventato una panchina multiuso che ricarica i cellulari con l'energia solare. Una panchina capace di ricaricare cellulari sfruttando energia solare con portabici, fioriera e cestino. Non è l'invenzione di una multinazionale del design, ma il progetto con cui i 4 ragazzi della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, giunto alla 4ª edizione. È un concorso pensato per valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione del settore edile. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale fino alle 20:30. Ci sono loro, Uelo e Anna Tatangelo.

0: Altre notizie dal web: c'è questo video che è diventato virale in cui Emma Marrone resta bloccata in ascensore per quasi un'ora. Tutte a me devono capitare, dice lei. Una disavventura sborsata dalle risate, Emma Marrone è rimasta bloccata in ascensore pochi giorni fa per quasi un'ora insieme alla collaboratrice e amica Francesca Savini. L'impianto si è fermato improvvisamente tra due piani, ma le due hanno affrontato la situazione con una buona dose di sangue freddo e ironia e hanno ingannato l'attesa condividendo sui social tutto con la propria community social, tutta la loro disavventura. Anche a me appunto è successa una disavventura pochi giorni fa che appunto mi è caduto il telefono per terra, quindi è un po' il vetro con delle vetro un po' spaccato, vabbè adesso però funziona, quindi sicuramente lo andrò a riparare nei prossimi giorni. C'è meno drammatica.
1: Ti fa

Altre notizie dal web. Donna partorisce durante il concerto di The Colors. Stash, ho confermato tutto e chiesto aiuto. Congratulazioni. Un altro, un parto durante un concerto a pochi metri dal palco è successo pochi giorni fa a Livorno, in piazza del Luogo Pio, dove The Colors si stavano esibendo davanti al pubblico. Protagonista è una donna di 39 anni che durante lo show ha iniziato ad avere le prime contrazioni fino alla rottura delle acque. Tra l'incredulità dei spettatori e band, a fermare tutto è stato il cantante Stash, frontman del gruppo, che ha bloccato l'esibizione per permettere l'intervento dei soccorsi. Quindi lo stesso cantante ha raccontato l'accaduto sui social, in cui una storia pubblicata sul proprio profilo a Livorno: ho deciso di fermare il concerto perché appunto mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene, ha scritto appunto su Instagram. Paola Turci torna nei club il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma, prima del nuovo album. E tra poco parliamo anche di Biagio Antonacci in questo video virale, e si continua con la foto migliore. Sei qua.

0: Biagio Antonacci canta Iris da un balcone, ad accompagnarlo il coro di fan per le strade di Lucera in provincia di Foggia. Biagio Antonacci ha voluto condividere un momento speciale cantando a sorpresa con il coro il brano Iris mentre si trovava affacciato al balcone. Il video postato dal cantante è stato immortalato a Foggia, e dove fino al 2 di agosto, quindi fino a domani, è impegnato per il suo tour estivo acustico Unplugged 2026 all'Anfiteatro Romano. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a voi per ringraziare questa città e questa accoglienza, ha detto Biagio Antonacci in questo video che è diventato virale. E tra poco vi porto a Modena e si continua con Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

A Modena un monolocale da 7 metri quadri in affitto a 330 euro, il più piccolo di sempre ed anche senza gas. Cucinare, lavarsi, dormire e vivere in 7 metri quadrati. L'annuncio pubblicato ormai qualche settimana fa sulle principali piattaforme immobiliari online che ha dato a Modena il triste record nazionale per la più piccola abitazione proposta in affitto. Il cosiddetto piccolo monolocale è di fatto una stanza al primo piano di un palazzo nel centro storico. Uno spazio ideale dove, come appoggio per brevi periodi, completo di tutto l'arredo, dice l'annuncio sui vari siti, quindi un alloggio di soli 7 metri quadrati ricavato in un appunto in questa casa al centro storico di Modena. Acceso il dibattito sul caro affitti e sulle condizioni del mercato immobiliare. Secondo appunto il sindacato degli inquilini della CGIL, si tratterebbe dell'abitazione più piccola messa in locazione tra quelle comparse negli ultimi mesi sui principali portali immobiliari italiani. E si continua con Signorina di Angie.

Nuovo trend, vacanze, boom di italiani in viaggio con cani e gatti. Oltre 6 milioni partono con il proprio pet. Secondo un'analisi Coldiretti, quasi un proprietario su 3 rinuncia a portarlo con sé per la mancanza di strutture adeguate. Le vacanze sono sempre più a 6 zampe. Nell'estate del 2026, oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio, un fenomeno in costante crescita favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e dalle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali delle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Tra poco parliamo di questa insalata con sorpresa, tra poco ne parliamo, intanto ascoltiamo anche Birth.

Dirt con il suo nuovo singolo, e siamo arrivati all'appuntamento dove dobbiamo andare a scoprire, a vedere e anche ascoltare ovviamente la posizione numero uno della classifica ufficiale della FIMI. Nel sito la FIMI pubblica i 100 album, ma noi ovviamente andiamo solamente a vedere la top 10, poi 100 canzoni più scaricate, anche la top 20 dei vinili. Alla numero 10 troviamo Geolier con Dio lo sa atto secondo, alla 9 c'è Achille Lauro con Comuni Mortali, alla 8 c'è Amatore di Samurai G, alla 7 c'è Ultimo con Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, alla 6 c'è Brescia con Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Shiva con Vangelo, alla 4 troviamo Anna con Million Dollar Baby, alla 3 sul podio c'è Olly con Tutta Vita Sempre, alla 2 c'è l'unico album internazionale in questa top 10, quello di Bad Bunny, The Beat, Ramar Photo. E alla numero 1 di questa settimana della classifica ufficiale della FIMI ritorna in vetta, ritorna alla numero 1 l'album, quello di Geolier. Si chiama Tutto è possibile, ascoltiamo anche la nuova Un'ora. Wow.

possibile l'album di Giulia era la numero uno. Imprevisto a lieto fine, in serata con sorpresa, la scarta e dentro ci trova un piccolo rospo smeraldino. L'esemplare fa parte di una specie protetta, è stato liberato nell'oasi di biodiversità dell'Empa di Monza. È riuscito a sfuggire dagli occhi di chi ha raccolto l'insalata, di chi l'ha lavata, di chi l'ha messa sul banco dei freschi del supermercato, anche della signora che l'ha imbustata e portata a casa. Immaginate la sorpresa quando nel momento di tagliare la verdura da una delle foglie verdi è sbucato proprio lui, un piccolo esemplare di rospo smeraldino. Quindi notizia appunto che arriva da TGCOM 24 e tra poco parliamo anche di Ita Airwaves che apre la cabina ai cani fino al 30 kg, tra poco ne parliamo e si continua con Settembre.

Altre notizie dal web: Italo Waves apre la cabina ai cani fino a 30 kg, dal 3 agosto potranno viaggiare in aereo senza trasportino. Il nuovo servizio Large Dog on Board costa 95 euro e consente ai cani di grossa taglia di viaggiare su un posto dedicato accanto al finestrino. Quindi dal 3 di agosto anche i cani di grossa taglia vedranno da vicino come sono fatte le nuvole, ma solo se viaggiano con Italo Waves, che diventa la prima compagnia aerea europea a consentire il trasportino in cabina di cani fino a 30 kg senza trasportino, con un posto dedicato accanto al finestrino. Il servizio si chiama Large Dog on Board, costa 95 euro. E tra poco vi porto a Serina, in Val Brembana, in provincia di Bergamo. E si continua con la musica, quella di Francamente. E se il

altre notizie dal web. A Serina, in Val Brembana, in provincia di Bergamo, alcuni turisti e proprietari di seconde case si sono lamentati per il suono disturbato dei campanacci delle mucche al pascolo, spingendo solo qualche villeggiante a interrompere le vacanze e tornare in città. Ma non c'è stato alcun abbandono di massa e o forzato dalle case da parte dei residenti. Quindi la protesta, alcuni villeggianti hanno scritto sui social e protestato lamentando l'impossibilità di riposare a causa del rumore notturno degli animali. C'è stato chi, infastidito dai suoni della natura del pascolo, ha deciso di lasciare il paese anticipatamente. Si tratta di normali attività di allevamento e non di un esodo o di un abbandono stabile delle abitazioni da parte della popolazione locale. Il sindaco di Serina, Michele Villarboito, ha respinto le lamentele con fermezza e ironia, pubblicando anche riflessioni riprese al Corriere della Sera. Quindi il primo cittadino ha paragonato le lamentele sui campanacci a chi va al mare e si lamenta del rumore delle onde. Ha difeso la cultura rurale e la tradizione della montagna, specificando il sindaco che non intende incontrare chi protesta contro gli animali, che non è possibile mettere i pascoli in modalità silenzioso. Quindi in questa paesino di Bergamo, Serina, in Val Brembana, alcuni turisti appunto sono i proprietari dei secondi casi sono lamentati per il rumore dei campanacci delle mucche al pascolo. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito la canzone nuova di Aaron.

Il talco è cancerogeno. Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere la Baxi causa legata al cancro alle ovaie. Johnson & Johnson ha annunciato che pagherà una cifra stimata di 5 miliardi e mezzo di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali in cui si sostiene che il suo burotalco e altri prodotti in base di talco abbiano causato il cancro alle ovaie. Si tratta di un accordo di portata storica che potrebbe porre fine a una controversa battaglia legale durata un decennio. Quindi un accordo storico raggiunto dopo migliaia di casi e controversi legati ai prodotti dell'azienda farmaceutica. Tra le prime cause finite a processo la vicenda della famiglia di Jacqueline Fox, risarcita di 72 milioni di dollari dopo che la donna morì di cancro alle ovaie. E tra poco vi porto a Bologna e si continua con la nuova bellissima canzone di Teddy Swims.

La classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile di Teddy Swims con Break Up in Reverse, la nuova canzone. Tra l'altro sul suo profilo Instagram ha pubblicato un vari post con le date del tour in Europa, con aggiunte altre date. Ancora niente per l'Italia, vedremo, poi vi terrò aggiornati, perché io appunto vorrei andarlo a vedere. Allora, a Bologna nasce un ambulatorio medico gratuito per i più fragili, a disposizione delle ex primari e specialisti di diverse discipline. Quindi ex primari della sanità bolognese, ora in pensione, aprono al Pilastro un poliambulatorio gratuito per chi non ha accesso alle visite specialistiche. Significa colmare un vuoto che senza dubbio c'è se 4 milioni di persone in Italia rinunciano alle cure. Tra poco parliamo di Carly Simon e si continua con il nostro viaggio musicale, c'è Chris De Sarandi.

e colleghi commossi, Carly Simon, ho il morbo di Parkinson e non ho, e ho imparato a conviverci. La cantautrice americana ha deciso di rendere pubblica la notizia. Negli ultimi tempi il suo silenzio aveva alimentato parecchi interrogativi. È nota soprattutto per i brani You're So Vain del 72 e per Coming Around Again dell'86, celebre colonna sonora, original soundtrack del film Affari di Cuore. Ma la sua lunga carriera come cantautrice è costellata da un grande numero di successi. Parliamo di Carly Simon, oggi 83enne, che in queste ore ha commosso i suoi fan in tutto il mondo, oltre che i colleghi rivelando pubblicamente di avere il morbo di Parkinson. La notizia arriva dopo mesi di domande sui motivi del suo ritiro dalle scene pubbliche. Tra poco parliamo della Gen Z che ha riscoperto Michael Jackson. Eh sì, e si continua con la nuova di Benson Boone qui a Radio Galileo.

0: La Gen Z riscopre Michael Jackson con la micosis dall'unione delle parole Michael e psicosis. È l'ondata di tristezza provocata dalla visione del biopic sul cantante. La micosis nasce dalla sensazione dolce amara di vedere celebrata la vita di Michael Jackson, ricordandosi però al contempo che è morto. A 17 anni dalla morte, Michael Jackson resta un colosso anche dallo streaming: 102 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 109 miliardi di stream complessi stimati. Secondo il New York Times, è un fenomeno sociale chiamato micosis, dall'unione delle parole Michael e psicosis, ed è definito come una ondata di tristezza e nostalgia innescata dalla visione di Michael sul biopic su Michael Jackson, che ha fatto strage al botteghino e ci è voluto Ulisse per scalzarlo. È un termine nato sui social per uno stato emotivo fatto di tristezza intensa, nostalgia e quasi ossessione. Tra poco parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan, campione di incassi al box office. Si continua con la musica, quella italiana, c'è Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come

Notizia che riporta proprio ora TG.com, Pozzuoli, Masso si stacca dalla montagna e colpisce un'auto, coppia illesa. Dopo l'odissea di Christopher Nolan, a Favignana il turismo potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni. C'è chi lo chiama già The Nolan Effect, il superpotere del regista premio Oscar Christopher Nolan. Fa un film e subito dopo milioni di persone vogliono sapere dove è stato girato. A Favignana l'effetto Nolan è già cominciato e vale un tesoro. Se The White Lotus ha portato a Taormina 138 milioni di euro, sua odissea potrebbe generare il doppio a Favignana, oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni. In base alle prime stime del settore, per le riprese da produzione ha già lasciato sull'isola circa 10 milioni di euro, pagando ville, ristoranti, servizi e anche maestranze, mentre la vetrina internazionale con l'uscita al cinema vale da sola 50 milioni in promozione del territorio. Il vero tesoretto sarà il turismo. Tra poco altre notizie dal web e si continua con la musica, con il progetto di Bungaro e Cesare Chiodo.

Si chiama così Brisa Morena di Bungaro e Cesare Chiodo. Altre notizie dal web. Secondo uno studio USA, il mistero svelato a sterminare i dinosauri non fu l'impatto in sé dell'asteroide, ma l'ondata di calore che provocò. Una nube di polvere e di detriti di 66 milioni di anni fa avvolse l'intero pianeta in un coltre soffocante tale da cuocere qualsiasi forma di vita. Ben 66 milioni di anni fa l'asteroide che cancellò quasi tutti i dinosauri e tre quarti delle specie viventi ebbe un effetto catastrofico non per l'impatto in sé, ma per l'ondata di calore letale che provocò in seguito. L'asteroide sollevò infatti una nube di polvere e detriti che avvolse l'intero pianeta in un coltre soffocante quasi la quale impedì al colore di dispendersi cuocendo qualsiasi forma di vita che non trovò alcun riparo né nel sottosuolo né nell'acqua, innescando anche vasti incendi spontanei in tutto il globo. La scoperta è quanto affermano le ricerche di uno studio statunitense pubblicato da Pure University sulla rivista Journal of Geophysical Research Biogeoscience. Precedenti ricerche avevano scoperto che l'impatto dell'asteroide vaporizzò oltre 1000 chilometri cubi di materiale che formò un pennacchio dell'atmosfera. Il materiale di origine terrestre condensò in minuscole goccioline di roccia chiamate sferule che ricaddero poi sulla superficie, mentre quello proveniente dalle asteroide formò una gigantesca nube di polvere più sottile che si diffuse su tutto il pianeta. Notizia che riporta TG.com. E tra poco arriva una notizia che tra l'altro è diventata virale. C'è Elma.

0: Nel Tarantino, tuo marito urla lascialo il biglietto su un'auto da una passante per aiutare una donna, fotografato e postato sui social, il messaggio è diventato virale. Tuo marito ti ha urlato contro, ti auguro il coraggio di lasciarlo e poi meriti sicuramente il rispetto e soprattutto un vero uomo. Poche ma incise parole su un biglietto incastrato sotto il tergicristallo di un'auto parcheggiata sul lungomare di Castellaneta Marina in provincia di Taranto. Un messaggio che raccoglie il pensiero di un passante che ha assistito alla scena di violenza sulle donne, inequivocabile. Un uomo che inveiva e urlava contro la propria compagna, rimproverandola per il modo in cui stava sistemandola un parasole nell'abitacolo della vettura. C'è appunto questo biglietto sul tergicristallo della macchina che è appunto diventato virale. E tra poco parliamo, come riporta la stampa, durante un trasloco nel Torinese ritrova due libretti di risparmio rimasti chiusi per 50 anni. Tra poco ne parliamo e adesso c'è Lorenzo Salvetti.
1: Dici che

Il tormentone di Lorenzo Salvetti. Durante un trasloco, un torinese ritrova due libretti di risparmio rimasti chiusi per 50 anni in un cassetto. Ora valgono 110.000 euro. Due libretti di risparmio rimasti chiusi in un cassetto per 50 anni, ritrovati nel corso di un trasloco, ora valgono più o meno 110.000 euro. È successo a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino. Lui è un 61enne, mentre riordinava i mobili del padre mancato nel settembre del 2020, si è imbattuto nei due registri di risparmio, valore complessivo oltre 5 milioni di vecchie lire, libretti della Cassa di Risparmio di Torino, aperti nel gennaio del 71. Lui dice: li ho trovati quasi per caso, racconta appunto questo 61enne, sono spuntati fuori nel 2022 a casa dei miei genitori qui a San Giorgio.

0: erano probabilmente dei risparmi messi da parte per qualche esigenza che poi col passare degli anni non si è materializzata e sono rimasti lì un vero e proprio deposito dormiente. Una bella scoperta, tra poco andiamo in Croazia, c'è la pubblicità e tra poco ascoltiamo anche Fred De Palma.
1: Che non importa se hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Riemerge un tesoro bizantino in Croazia, il relitto d'oro che può riscrivere la storia del Mediterraneo. Oltre 600 grammi d'oro, monete imperiali, gioielli e un anello sigillo con l'effigie dell'imperatore e lo straordinario tesoro recuperato dal relitto bizantino scoperto davanti all'isola croata di Mljet. Secondo gli archeologi del Croatian Conservation Institute non si trattava di una nave mercantile ma dell'imbarcazione che trasportava un altro dignitario dell'impero bizantino, forse accompagnato da un orafo del suo e dal suo seguito. Secondo, grazie alle monete della dinastia di Eraclio, il relitto è rimasto indisturbato per oltre 13 secoli e rappresenta uno dei rarissimi siti archeologici integri di questo periodo. Per gli studiosi, tra cui l'archeologo di Stanford, Justin Leidwager, è il più importante relitto noto dell'epoca, una scoperta che oltre informazioni senza precedenti sulle rotte commerciali, sui viaggi delle élite e sulla trasformazione del Mediterraneo durante il declino dell'impero romano ed oriente e la nascita del mondo medievale. Tra poco vi porto al Grand Hotel di Rimini e si continua con la canzone dell'estate, quella di Clara e San Giovanni.

preventivo della Procura di Rimini allo storico Grand Hotel di Riccione per bancarotta fraudolenta, turisti allontanati dalla struttura che nonostante la chiusura nel 2023 continuava ad affittare abusivamente. A settembre andrà all'asta Riccione Sigilia, il Grand Hotel era fallito ma accettava clienti in nero. All'arrivo della Guardia di Finanza erano presenti dei turisti all'interno della struttura, nei guai l'ex amministratore. Tra poco altre notizie, si continua con il nostro viaggio musicale, ci sono loro, i Gemelli Diversi.

Due quarti dei gemelli diversi. Andiamo a salutare anche il mio cugino Giulio che è all'ascolto. Ciao Giulio, è andato al mare dalla sua fidanzata. E c'è una notizia che riguarda anche proprio te, perché c'è il rinnovo, firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. L'intesa riguarda oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e anche le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa appunto 592.000 dipendenti di questo Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, personale tecnico sanitario della riabilitazione, della prevenzione, amministrativi, addetti a servizi di supporto. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 di ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico. E tra poco altre notizie dal web, e noi proseguiamo con il progetto di Mattia Bazzar, Pierangelo Cassano e Fabio Perversi, la voce di una giovane artista calabrese, Cecilia La Rosa.

Altre notizie dal web: in Giappone è stato ideato il primo frigo per umani, una cabina che raffredda il corpo in pochi minuti per combattere le ondate di calore. Dal Giappone arriva il frigo per umani contro le ondate di calore, ideata dall'azienda produttrice di sistemi di refrigerazione e distributori automatici. Promette di far percepire un piacevole fresco nell'arco di 5 minuti, mentre trascorrere circa 10 minuti al suo interno può contribuire a ridurre la temperatura corporea e ad alleviare i sintomi legati ai colpi di calore. Funziona con circa la metà dell'energia elettrica necessaria e una condizione d'aria portatile convenzionale costa circa $9,000. Quindi il frigo portatile a dimensione umana, l'invenzione che arriva dal Giappone contro i picchi di caldo. In Giappone è nato il frigorifero umano, si tratta di una cabina di raffreddamento chiamata Do-Imon Box in acciaio inossidabile, alta 2 metri, in cui si può entrare e sedersi per rinfrescarsi per 10 minuti. All'interno la temperatura è di 15 gradi e un getto d'aria a 5 gradi, regolabile secondo 3 impostazioni diverse, soffia su testa, collo, spalle e schiena. Dopo 20 minuti il frigorifero si spegne per evitare che il corpo si raffreddi eccessivamente. Quindi, secondo i produttori, entro 10 minuti la cabina abbassa rapidamente la temperatura corporea, contribuendo ad alleviare i sintomi del colpo di calore in modo più efficace dell'aria condizionata e del ventilatore. E tra poco parliamo anche dei Queen, loro che tornano al cinema, i Queen, e ora ascoltiamo anche un brano ritmato.

con Freddie Mercury, Queen tornano al cinema. Il leggendario concerto di Budapest del 1986 diventa un film. I Queen tornano al cinema, l'ultimo show filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest dell'86 diventa un film. La pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, esce il 7 di ottobre nel cinema di tutto il mondo. Un coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. E qui in Budapest è storia. Per la prima volta una band occidentale si esibì oltre la cortina di ferro. Oltre agli 80.000 biglietti venduti, si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio. Alcuni fan arriveranno persino dalla Russia e dalla Polonia per assistere al concerto. Il film Bohemian Rhapsody, ancora non si è spenta l'eco del film del 2018 Bohemian Rhapsody, che ripercorreva la storia della band, tra l'altro film molto bello, la sua nascita del 70 fino alla trionfale esibizione al Live Aid dell'85, concentrandosi sulla vita del suo frontman Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, vincitore dell'Oscar come miglior attore. Quindi i Queen tornano al cinema ad ottobre con questo live di Bohemian Rhapsody, e si continua con la musica, quella di Bruno Mars.

web, come riporta il Corriere della Sera, il caso eccezionale di Casale Monferrato, dove non esiste calo demografico, in 6 mesi 139 parti in un giorno, 12 nascite. E si continua con la musica, quella internazionale, c'è Somber.

ogni singolo è un successo per Somber, My Body's Ready. Il cantante rivela di avere un tumore della pelle e mostra la cicatrice. Salmo ha deciso di condividere con i suoi follower un momento delicato della sua vita. In un video pubblicato su TikTok, il rapper sardo ha mostrato la cicatrice sul volto lasciata dall'intervento per l'asportazione di un carcinoma basso cellulare, parlando apertamente della sua esperienza. Cancro della pelle, esordito nel filmato, prima di spiegare nel dettaglio la sua situazione. Carcinoma basso cellulare. Questa è una cicatrice, mi è stato asportato e ora sta ricrescendo. L'artista si è ripreso in primo piano mostrando il segno dell'operazione nella zona della tempia e raccontando senza filtri quello che sta vivendo, senza però aggiungere ulteriori dettagli sul percorso terapeutico. Salmo, e noi proseguiamo con Harry Styles.

That's No More per Harry Styles, dal suo nuovo album. Un altro grande successo estratto da questo suo ultimo progetto. E ascoltiamo anche The Colors.

0: mia vita.
1: Dall'album L'ornamento delle cose secondarie, il primo estratto per Max Gazzè, Intermezzo bianco, una ballad. E si continua con la musica, con i successi, quelli degli artisti italiani. C'è lui, Samurai J.

Samurai J. Il tormentone si chiama Flamenco Paranoia e si continua con la musica qui nella compilation. In arrivo una baciata dopo Per Sempre Sì.

Si chiama Cucù Marie, il disco nuovo di Napoleone. Si continua con Dahlia. Ecco, Dahlia è ritornata con la sua nuova canzone dal titolo Femmina.

Dall'album Sicilia Bad, Delia con Fimmina, dopo il tormentone Rume Cioccolata con Fiat 131, è ritornata con quest'altro nuovo tormentone. E si continua il nostro viaggio musicale con Tommaso Paradiso, protagonista giovedì sera qui a Terni con appunto con la sua musica, grazie a questa radio che fa il giro delle città da nord a sud. Questa radio ha fatto tappa anche a Terni giovedì scorso, quindi grande successo, tantissime persone ad ascoltare i tormentoni di Rovazzi, di Grelmos, di Tommaso Paradiso, che arriva proprio ora con la sua hit estiva.

0: sera. Anche
1: il disco di Noemi qui a Radio Galileo nella compilation. Io sono Nicola Savino e si continua con la musica, con i tormentoni. C'è Achille Lauro per voi.

0: Altre notizie dal web, lo sto leggendo proprio in questi minuti, come riporta TGcom, solo se il prof dice sì. Tesi con l'intelligenza artificiale, la svolta dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo altri atenei in Italia, anche Unimor lascia spazio all'intelligenza artificiale nell'insegnamento e nell'apprendimento. L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, distribuendo contestualmente oltre 3.000 licenze nelle piattaforme Gemini a studenti e docenti, ricercatori e personale. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità per gli studenti di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea, non liberamente però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura e per quali finalità lo strumento è stato impiegato. C'è la pubblicità adesso, ma tra pochi minuti arriva un cantante che vi aspetta a Terni il prossimo 19 settembre alle ore 21 al Palaterni. Perché se non avete fatto ancora i biglietti, dovete andare a comprarli, perché è un evento importante per la città, perché arriva un grandissimo artista italiano. Tra poco ascoltiamo la sua hit estiva. Quindi lui vi aspetta a Terni il 19 settembre.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: 31 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Duff, pazzi, stupidi ragazzi, questa è la sua nuova hit estiva e si continua con Mara Sattei e Enrico Neggiotti qui nella compilation Sabato Sera.

Altra notizia dal web: Nims Dahl, il soprannome, valanga sul Broad Peak in Pakistan. Fra le vittime la leggenda dell'alpinismo Nirmal Purja. La Elite Xpeed ha confermato con un post sui social la morte del noto alpinista. Pochi giorni fa aveva compiuto 43 anni. Una delle figure più importanti della storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparso in seguito alla valanga sul Broad Peak in Pakistan. L'incidente in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti è accaduto sulla catena montuosa del Karakoram lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, è noto anche con il soprannome di Nims Dahl, è stata anche la sua società di alpinismo, la Elite Xpeed. Nato il 25 luglio dell'83 in Nepal, Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo. E si continua con la musica, con i Tormentoni, con Baby K.

0: Francesco Da Vinci con Signorina, questo brano estivo, il tormentone, figlio di Sal. E si continua con un brano bellissimo che arriva dalla Francia, Dimanche Midi Pile e il disco di Giselle.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Dimash, Midi Pill di Giselle. La vorrei rimettere, ma purtroppo non si può, perché bisogna lasciare spazio ad altri grandi successi dell'estate. La graziosa.
1: Vai fossi il cichillo, il capriccioso.

graziosa di Quevedo qui nella compilation con Elvis Crespo, questo tormentone dell'estate, un po' di musica latina e si continua con un brano dei primi anni del 2000 di Misha Branch. Tra l'altro lei, Misha Branch, ha pubblicato anche Everywhere, ma anche il tormentone con Carlo Santana e tanti altri brani pubblicati nel corso della sua carriera. Però a un certo punto ha voluto riprendere questo successo Misha Branch con i New Radicals, quelli di You Got What You Give. Eccola qua.

83 Michelle Branch è una cantante americana qui con i New Radicals, quindi You Get What You Give. Michelle Branch questo brano l'ha pubblicato nei primi anni del 2000 con Carlo Santana e poi ha pubblicato anche il suo EP dal titolo Everywhere come il suo brano storico del passato. Grandi successi qui nel weekend, il sabato e la domenica, e si continua con anche questo brano è davvero top. Chaka Khan e Snoop Dogg.

53 per Chaka Khan, che è ritornata alla grande con questo brano nuovo estivo con Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Solo canzoni top, solo canzoni attuali, solo musica italiana internazionale, i successi di questa estate. Qui nella compilation si continua con un altro successo, quello di Serena Brancale.

al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, e si continua con Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini.

Malika Yan, questo è il suo nuovo singolo dal titolo È una possibilità per Malika Yan, e noi continuiamo con l'ultima canzone.

Nozze bis, Hilary Blasi si sposerà con Bassem Müller, a Ravello i dettagli. Dopo il divorzio definitivo da Francesco Totti, la conduttrice è pronta al sì con l'imprenditore tedesco a Villa Cimbrone. Archiviata definitivamente la lunga vicenda giudiziaria con Francesco Totti, per Hilary Blasi si apre un capitolo completamente nuovo, quello delle seconde nozze. Secondo quanto trapelato, la conduttrice romana avrebbe già scelto data e location per sposare l'imprenditore tedesco Bassem Müller, coronando così una storia d'amore nata poco più di 2 anni fa. Ravello e Villa Cimbrone, la cornice scelta per il grande giorno. Le indiscrezioni raccolte parlano di un matrimonio che verrà celebrato a settembre a Ravello, probabilmente durante uno degli ultimi weekend dell'estate, anche se la data esatta resta ancora riservata. Per il ricevimento la coppia avrebbe optato per Villa Cimbrone, dimora storica affacciata sulla celebre terrazza dell'infinito e considerata tra le location più esclusive del Mediterraneo per i matrimoni di lusso. E si continua con il nostro viaggio musicale con i Jungle.

con The Wave, la loro nuova canzone. E si continua con il nostro viaggio musicale, tanti brani da ascoltare insieme fino alle ore 20:30 e ascoltiamo anche Material Lover.

Material Lover è l'original soundtrack del film The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spyro dall'Inghilterra. E si continua con il nostro viaggio musicale. C'è una giovanissima artista inglese da ascoltare insieme, segnatevi questo nome, Sekou.

Classe 2004 per Sekou, Dangerous Lover, suo nuovo singolo. Lui è un cantante britannico ivoriano, Sekou dall'Inghilterra con Dangerous Lover e il suo nuovo singolo, e si continua con la nuova di Olivia Dean.

Dall'album The Art of Loving, dopo i successi di Man I Need, So Easy to Fall in Love, ritornata in radio con Baby Steps, Olivia Dean. E si continua con i successi, quelli internazionali, andiamo in Olanda.

0: musicale di Mantra, la nuova di Nicola Filippucci. Questa è la compilation, io sono Nicola Savino e si continua con i successi, quelli italiani. Il duetto dell'estate, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Epopea di Dolce Nera qui nella compilation del weekend, spazio per l'ultimo di Mr. Rain.
1: A complicarci la vita.

0: Nero.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero, la sua nuova canzone. E noi ora ascoltiamo il disco dell'estate, quello di Ermal Meta.

Canzone estiva di Annalisa, questo è il suo ultimo successo, uscito un po' di settimane fa, e si continua con le bambole di Pezza, in arrivo con Porno, il secondo estratto dall'album

0: Bimbo.
1: Elena D'Elia con Non è mica fantasia, il suo ultimo tormentone. Per la giovanissima artista abbiamo conosciuto Ad Amici. In arrivo un giovanissimo cantante. Ascoltiamo insieme la sua novità, il suo hit, la sua hit estiva, Niente, Lorenzo Lupo.

0: Altre notizie dal web: nel veronese Marilyn Monroe ha realizzato un ritratto in un campo per il suo centenario. Il ritratto è stato realizzato da Dario Gambarin. L'opera è stata eseguita a mano libera senza l'impiego dei sistemi GPS. Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, che è caduto il 1 giugno, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro, in provincia di Verona, un ritratto della celebre diva su una superficie agricola di 27.000 metri quadrati. Nel corso della sua attività, Gambarin ha dedicato opere di land art a figure come Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, George Orwell, Greta Thunberg e Leonardo da Vinci, oltre a numerosi interventi sui temi della pace, dell'ambiente e della storia contemporanea. L'ultimo è stato un omaggio alla nazionale spagnola in occasione della vittoria ai mondiali. C'è la pubblicità, tra poco arriva la coppia dell'estate, Saif o con Bresh.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
4: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

31 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

Saif con Brash. Altre notizie dal web: sempre più italiani scelgono l'intelligenza artificiale per organizzare il viaggio. Parliamo di vacanze. Dimenticate le tradizionali guide di viaggio o le lunghe ricerche online. Un numero crescente di italiani quest'anno sceglie di affidarsi a chatbot e piattaforme AI per organizzare le proprie vacanze. L'intelligenza artificiale si sta affermando come un vero e proprio consulente digitale, capace di suggerire percorsi su misura, attività personalizzate e località meno conosciute. Altre notizie dal web. A Firenze, ritrovata nella farmacia del convento di San Marco l'antica ricetta di un elisir dei frati con gli stessi ingredienti della Coca-Cola. Il composto fu creato per alleviare i sintomi della stanchezza fisica e mentale. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con la compilation. Ci sono loro, LDA e H7.

Altre notizie dal web: Amanda Knox porterà al Fringe Festival di Edimburgo Cartwell, uno spettacolo di stand-up comedy sulla sua detenzione. Non scherzo sull'omicidio di Meredith, credo che lei lo troverebbe divertente. Ora Amanda Knox sta promuovendo il suo nuovo show, una stand-up comedy di nome Cartwell, che andrà in onda, che andrà in scena al celebre Fringe Festival di Edimburgo dal 7 al 17 di agosto, e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph in cui parla ampiamente dell'assassinio di Meredith Kercher e di quello che prova ancora oggi. E si continua con la compilation, dobbiamo ascoltare anche il brano di Fulminacci.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza.
1: Paura in Sardegna, Nuoro, attentato a una donna, esplode bomba posizionata sotto la sua auto, forze dell'ordine al lavoro per risalire alla matrice del folle gesto che avrebbe anche potuto provocare una strage. Notizia che riporta TGcom proprio in questi minuti e si continua con i successi, con la musica, la coppia West Cross, Fra Quintale.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Mace alla produzione di Aranciata, il brano di Fra Quintale, e si continua con i successi. In arrivo una cantante, influencer, attrice, speaker, è Amelia Villano.

Il tormentone di Amelia Villano, in arte Amelie, non è Francesco, cantante, speaker, attrice, influencer. Ora sta per arrivare lui, con questo singolo nuovo, il tormentone dell'estate 2026, Irama. Eccolo che arriva qui per i prossimi minuti nella compilation fino alle 20:30. Ascoltiamo Cabana.

Il sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 20.30, la domenica dalle 14.30 alle 19.30, domani i successi italiani. Si continua con la compilation, c'è Bresh.

Blanco con Los Angeles. In arrivo una cantante britannica, classe 98, 27 anni, Rachel Kinuriri, con il nuovo singolo. Annunciate anche i nuovi concerti da headliner in USA, Regno Unito, Europa e Australia, oltre alle partecipazioni al Daisy Chain Fields Festival di Olivia Rodrigo e al tour nordamericano di Gracie Abrams. Cantante da tenere d'occhio, Rachel Kinuriri. Ascoltiamo insieme la sua nuova canzone dal titolo One Song Away From Cry, novità.

Dall'Inghilterra novità c'è Rachel Kinuriri con One Song Away From Cry. E si continua con la compilation, un altro disco nuovo, la title track Petal, Ariana Grande.

L'attesa è finalmente finita. La tre volte vincitrice dei Grammy Awards, Ariana Grande, ha pubblicato il suo nuovo tesissimo album Petal, la title track, in radio da ieri. E si continua con la musica, con la compilation. Dopo Ariana Grande è la volta di questo assembramento musicale, un collettivo di cantanti che provengono da ogni parte del mondo. Dopo il successo del loro singolo Gabriella dello scorso anno, sono ritornate con Animal e Cats A.

per Dasha con Memo. Terni, via del Centenario, intervento dei vigili del fuoco sabato pomeriggio per un incendio che ha coinvolto il terrazzo di un appartamento. E si continua con la compilation con i successi di questa calda estate 2026. C'è Martin Garrix, il DJ producer, qui in coppia con U2.

Dopo il successo del singolo Repeat It con Ed Sheeran, il producer Martin Garrix, DJ producer per le radio italiane, ha scelto Fireflies con U2. Novità molto interessante, notizia che riporta Sky proprio in questi minuti, ultima ora, crollo Messina, recuperato terzo corpo dalle macerie. Notizia appunto di questi minuti. E si continua con un giovanissimo cantante tedesco, lui è Kamrad, che è tornato con Love Sober.

0: Love Sober per Kamrad, la sua nuova canzone. C'è la pubblicità, tra pochissimo arrivano le radici del sud, quelle della Nigna. Rimanete qua.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 080. Anche su Facebook.

0: noi. Su una campagna pubblicitaria di un mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Canto d'amore per Angelina Mango con Marco Mengoni. Questa è la compilation fino alle 20:30 e ci sono anche loro, Emma con Fabri Fibra. Mas...

qui nella compilation in arrivo un cantante italo-svizzero classe 2000, Luigi Maglione, e tra l'altro pochi giorni fa ci siamo sentiti, siamo scambiati qualche messaggio in DM su Instagram. Si fa chiamare Kashmir e nel videoclip c'è anche mia cugina Beatrice, l'unica che può cambiare l'atmosfera qui a Radio Galileo.

Il disco di Luigi Maglione, classe 2000, italo-svizzero Kashmir. L'unica che può cambiare atmosfera, questo è il suo nuovo brano, bello anche il tappeto musicale, un po' di funky, un po' di soul, un po' di pop. Tanti generi musicali per questo singolo che è già un successo, e nel videoclip c'è una ragazza che è presente, che è protagonista del singolo, del video, è Beatrice. E si continua con il nostro viaggio musicale, c'è Malia, la canzone, quella di Levante.

0: Siamo andati anche a Boston con Sarah Lafferty, il suo nuovo singolo, e si continua con Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Lui è Malcolm Todd. Questa è la sua nuova canzone dal titolo Herrings Orecchini. Il suo nome completo è Malcolm Todd Hobert. E noi stiamo per ascoltare invece sua sorella Audrey Sandra Hobert, una cantautrice statunitense. Dopo aver collaborato alla scrittura di diverse canzoni con Gracie Abrams per il suo primo album del 2004, The Secret of Us, lei ha pubblicato il suo singolo di debutto, Sue Me, lo scorso anno, ma solamente in Italia è uscito ora il singolo che stiamo per ascoltare. Tra poco vi do anche qualche curiosità su questo brano.

per Henry Hobart con il singolo virale da milioni di stream Su e Mi, il brano incluso nella colonna sonora del Elite Show of Campus. Il brano conta oltre 126 milioni di stream globali ed è accompagnato anche da un videoclip ufficiale diretto dalla stessa cantante Audrey Hobart. Il singolo esce il 21 di agosto in tutte le radio, ma noi abbiamo anticipato di quasi un mese. Su e Mi, novità per Audrey Hobart. E si continua con Charlie XCX, novità Camera.

0: Honest, it's like I'm looking down.
1: Novità per Charlie XCX con Camera, il suo nuovo singolo tratto dall'album che è uscito lo scorso 24 luglio dal titolo Music Fashion Film. Notizia dal web che riporta TGcom24: in questo istante crollo Messina, recuperato un terzo corpo, tre persone indagate per disastro e omicidio colposo. E si continua con la compilation, c'è anche Super Estrella di Aitana, novità.

0: Aitana con Superestrella, il brano inno della nazionale spagnola ai mondiali 2026, conquista la top 50 globale di Spotify. Dopo aver chiuso in grande stile i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio con una straordinaria esibizione, Aitana vola con la sua hit Superestrella nella top 50 globale Spotify. La straordinaria accoglienza sulle piattaforme digitali ha spinto il brano fino a collocarlo tra i maggiori successi internazionali di quest'estate, rafforzando ulteriormente Aitana come una delle più grandi artiste internazionali dal pop in lingua spagnola. E Superestrella di Aitana, novità, e noi proseguiamo con il brano di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Amo Michele Zarrillo, il suo ultimo bellissimo singolo qui nella compilation. E ora noi proseguiamo con Ultimo e il suo singolo dal titolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

All of the Moon, il disco nuovo dei Nugenea, producer napoletani che vivono in Germania, con Carré, la loro nuova canzone. E si continua con...

elettronica internazionale. Il brano uscito da pochi giorni in radio, I Need a Sign, Show Me Love, una reinterpretazione, un sample dell'iconico successo Show Me Love di Robin S., pezzone degli anni 90, che abbiamo tutti ballato, ma lo facciamo tuttora, si balla ancora questo brano Show Me Love. Però c'è questa nuova versione del 2026. Complimenti al DJ francese LB1 che ha ripreso questo brano storico, e si continua con Loi, Golden Summer.

0: Choosing Texas per Ella Langley. Tra poco arriva il progetto di Vita da Suore con Joe Squillo, pezzo veramente bellissimo. Tra poco l'ascoltiamo insieme.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
7: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Joe Squillo, canzone molto molto carina, orecchiabile. Figli di Maria, e si continua con una giornata di M-E-R-D-A, Celtic.

Rares, nato a Birlad in Romania, classe 97, cresciuto tra le acque salmastre della laguna di Venezia, trasferitosi a Bologna per studiare musica elettronica al conservatorio e ora di base a Milano. Dall'album Sincero il nuovo estratto si chiama Bella Giornata e si continua con un'altra novità, il producer Canova, Stran'amore in coppia con Lil Busso, novità.

0: Novità per Role Model: dopo il successo dello scorso anno con Sally, When the Wine Runs Out, è ritornato con il nuovo singolo per Role Model dal titolo Joy. Joy, il nuovo singolo tratto dall'album Chuck Timely e The Hourglass, in arrivo il prossimo 7 di agosto in digitale. Role Model abbiamo conosciuto appunto l'anno scorso con il suo primo estratto e questo è il suo nuovo singolo. C'è un'altra notizia dal web, come riporta Sky TG24, una notizia dell'ultima ora: esplosione in un caffè a Mosca, 3 morti e 15 sono i feriti. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, tra pochissimo arriva una novità estiva, il loro ultimo tormentone per Francesco Sarcina e Le Vibrazioni. Che non
1: importa se... Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.
5: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: dell'altra volta.
1: Eh no.
0: Ho fatto una gaffa.
1: Eh sì.
0: Godetevi la serata. Sta per iniziare il nostro show. E dopo.
1: Una.

0: Novità per le vibrazioni, questo è il loro tormentone dell'estate 2026, ambiguità così strafatta di coriandoli. Nel videoclip si svolge in questa discoteca con tante drag queen il brano nuovo di Francesco Sarcina con la sua band. Abbiamo chiuso in bellezza il nostro appuntamento del weekend, il penultimo, perché domani sarà l'ultimo weekend insieme, poi ovviamente stacco e andrò in vacanza e ovviamente poi ci risentiamo nelle prossime settimane. Comunque domani mattina sono qui con Emanuele e poi ovviamente nel pomeriggio con i successi italiani. Buona serata a tutti e bye bye.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

marinaio che stanotte porti in porto la mia nave.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

spegni tutti i rumori e resta muta. Fatte guardare, Dio, come sei cambiata. Costi traffici e tutti sti veleni t'hanno confusa e t'hanno intossicata. Te respiro da quando venni al mondo.

ce l'hai insegnato tu a essere romani. Dimmi, me ami? Pure domani

sono felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

questa canzone per

Avrei voluto insegnarti cose che ora da sola